0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac.

e sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone, e sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. Io cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, che l'amore si scopre solo

0: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo venerdì, oggi 12, 12, 12, 6, quindi 12 più metà 6, 26, 12, 6, 26. Siamo qui in diretta anche in questa mattina del venerdì e buongiorno al vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, come al solito sempre vicino a voi, sempre ligio al dovere ormai che tra un po' finiscono 10 anni, quindi insomma siamo ligi al dovere in questo 12 giugno. E anche questa mattina avremo le nostre rubriche, avremo il nostro Marco Roma, avremo gli amici che collegheremo alle 5 e un quarto, avremo comunicati, poesie, insomma avremo le vostre telefonate se vorrete richiederci dei brani, soprattutto quelli vecchiotti, perché ormai era nata così questa trasmissione 10 anni fa, e quindi siamo qui. Vabbè, però se ci richiede anche qualcosa di nuovo, non è che non ve la mandiamo, insomma, però insomma, come volete fare voi, siamo a vostra disposizione, come siamo a disposizione per salutare le nostre radio. Salutiamo Radio Mare Italia, poi salutiamo anche Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo e Tele Terme Vigliatore TV. Sempre queste tre ultime radio e TV ci mandano la replica alle 7:30. E allora è il momento di salutare le altre radio che sono con noi sempre tutti i giorni dalle 4:30 alle 7, mentre alcune mandano appunto le repliche, quindi non sappiamo tutte quante, alcune poi le sentirete anche nell'annuncio, alcune lo dicono, alcune no. E siamo qui in diretta per voi per il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Radioattiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100 Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station. Canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300 Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9 Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

Sono le 4 e 40 e 10 secondi e abbiamo l'amore disperato, ma adesso avremo anche i saluti di Marco Roma e poi la diretta.

0: Mirella. Tanti auguri Adriana di Manda, da Marco Roma. Tanti auguri a te.
1: WhatsApp.
0: Buongiorno. Mi piacerebbe guardarti negli occhi e vederti quella luce così bella che non avevo visto mai, perché ci tengo a te. Da Marco Roma, buongiorno.

0: Eccoci qua, eccoci, amore disperato. E andiamo allora a Marco Roma, veniamo di sentirlo.
1: Rispondi, pulsante.
0: No, rispondi no.
1: C'è Cantibus, 4:42.
0: Sono le 4:42, ci dice il nostro orologio. E...
1: avvia videochiamata con Marco Roma, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Chiamata vocale, perché videochiamata insomma non serve.
1: WhatsApp, riduci finestra chiamata, pulsante, stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro, voce sì, non attiva.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, sente basso, comunque a posto.
0: Mi senti basso?
2: Buongiorno. Buongiorno. Però sento benissimo, benissimo.
0: Ah, bene.
2: Buongiorno.
0: Bene. Bueno, ma oggi sei fermo, buongiorno. Oggi non sei in moto.
2: No, oggi sono arrivato presto.
0: Ah, oggi sei arrivato presto, allora.
2: Sì, con calma, sono arrivato piano piano.
0: E oggi venerdì siamo a Pontinia, ormai sappiamo sì, che venerdì è venerdì, è venerdì, siamo a Pontinia, sono le 4:40.
2: 4:43?
0: 4:23, quindi l'ora tripla, salutiamo ATM, Trenord, BMS, le ricercatrici volontarie della coscia amica Caserta, salutiamo gli altri amici Duopo ormai che fanno parte della nostra vita, Damiano e Leonora e anche Ernesto e Celeste che ci ha mandato il saluto alle 4:27.
2: E Damiano poi... e Leonora devono stare con noi adesso?
0: Sì, dovrebbe essere con noi.
2: Stanno dormendo.
0: Stanno dormendo, mannaggia. Dormi, dormi, no. Ma tu hai provato a fare il numero e non sono svegli?
2: No, mo riprovo adesso, provo a svegliarvi.
0: Proviamo a svegliare direttamente, ecco qua.
2: Vediamo che succede.
0: Vediamo che succede.
2: Vediamo se li svegliamo.
0: Vediamo, tanto il numero non viene detto. Siamo in diretta noi e stiamo vedendo se Damiano dal Vaticano si sveglia. Pronto, buongiorno. Ah no. Anche perché hanno preparato il quiz oppure no?
2: Sì.
0: Ah.
2: Stavolta era Eleonora che dedicava la canzone a Damiano.
0: Ah.
2: Cioè io ce l'ho già. Quindi la canzone la facciamo uguale al quiz.
0: Certo, certo.
2: Però peccato che non c'è loro due. Cioè erano in chiamata con me, però poi non so che è successo.
0: Magari capita che si scollegano.
2: Sì. No, ieri sera, diciamo, oggi stamattina non li ho proprio sentiti.
0: Ah, ieri sera erano rimasti che poi...
2: Sì, sì, eravamo rimasti così, però Leonora sicuramente...
0: Vabbè,
2: loro fanno troppo tardi.
0: E poi giustamente non si... Allora...
2: Ce la fanno, tanto tra poco dopo entrano sicuro perché... Lui se non si sveglia lo sveglia padre.
0: Ah ecco, comunque vabbè, alle 6:50 sicuramente ci saranno perché oggi abbiamo...
2: Ieri il padre mi ha detto, vabbè diciamo uno nella vita fa tante cavolate, io ne ho fatte una, ha detto eccolo qua, sta qua davanti a me.
0: E beh, ci vuole un applauso per il papà di...
2: Si chiama Marco, come me.
0: Ah, si chiama Marco, quindi... Bene, allora dunque, Pontinia sempre solita scelta, il brano di oggi che Eleonora dedica a Damiano, io devo indovinarlo. Vediamo
2: allora,
0: qual
2: è. Il brano di oggi è... Però è facile, è troppo facile.
0: Vabbè.
2: Vabbè, che tesoro che sei.
0: Ah. Che tesoro che sono.
2: Che sei.
0: Che tesoro che sei, beh sì lo so dai.
2: Quindi, sei un tesoro,
0: sono un tesoro, che tesoro che sei. Amedeo Minghi,
2: no
0: Antonello Venditti,
2: no. Lo sapevo troppo facile loro due.
0: Beh, meno male, almeno loro mi aiutano in questa.
2: Sì, no, non va bene, troppo facili.
0: Va bene. E allora, però dobbiamo parlare di chi avremo mercoledì prossimo. Dopo...
2: Certo, finalmente abbiamo una ragazza, una donna finalmente.
0: Un po' di quote rosa, se no sempre...
2: Sì, sempre, tutti maschi, cioè, è una coincidenza stata, però.
0: È stata una coincidenza, abbiamo più maschi che...
2: Sì, allora... però stavolta ci abbiamo fatta una cantante... rapper femminile Ice. si chiama Ice.
0: Ice.
2: È proprio quando lei canta, finisce nella la sua particolarità, quando finisce ogni canzone, lei dice sempre così: Ice, Ice. Sempre dice.
0: Quindi dice se stessa, allora, si chiama Ice. Va bene. Allora, avremo questa ragazza, si chiama Ice. E adesso ci ascoltiamo. Che tesoro.
2: Nuovo album, nuovo single. Ha fatto un concerto.
0: Bene.
2: E sta andando bene.
0: E allora, che tesoro che sei, Marco, anche da Eleonora a Damiano, il re del Vaticano. No.
2: Il re del Vaticano, sciupa femmine.
0: Addormentato. Il re del Vaticano addormentato, perché non c'è il Papa in questo momento, che sì, ancora, sì, è ancora fuori zona, è ancora in Spagna. Adesso deve andare a Tenerife, poi torna. Allora, ci sentiamo verso le 6.50.
2: Sì, perfetto, 6.50.
0: A più tardi, allora, buon lavoro.
2: A dopo, ciao ciao.

tesoro che sei. Noi salutiamo in diretta Claudia da Bologna, che è un nostro tesoro, giustamente ci ha scoperto, e quando è sveglia c'è. Buongiorno Claudia, buongiorno a te.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo qui anche oggi in via Vivaio 7 per il dialogo nel buio e abbiamo una classe che ci viene presentata, facciamo da Asia. Asia, buongiorno intanto, perché è l'unica ragazza. Ciao Asia, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Che classe siete voi?
2: Quinta superiore.
1: Quinto superiore di che scuola e che zona?
2: Romagnosi, a Erba.
1: A Erba, quindi non è Milano, è Erba. E allora ci presenti i tuoi compagni, intanto dai il microfono a
2: Luca.
1: Luca, vai, fai sentire la tua voce. Sono Luca.
3: Ciao, sono Luca.
1: Ecco Luca, poi vicino a Luca c'è invece
4: Daniele. Ciao, Daniele. Sono Daniele.
1: Ecco, e poi vicino a Daniele.
5: Ciao, sono Da.
1: C'è Da. E vicino a Da c'è.
6: Ciao, sono Emanuele.
1: Emanuele con due M mi pare. E poi
5: con infine, due M.
1: Infine abbiamo Asia. Allora partiamo proprio dal primo di voi. Come è andato il dialogo nel buio? Come è passata questa passeggiata di un'oretta?
3: No, è andata bene, è stata una bella esperienza, ci siamo divertiti.
1: Ecco, il momento più bello qual è stato? Intanto il tuo nome ricordalo, perché non
3: Salvatore.
1: Salvatore, perfetto. Come è andato? Cioè, nel senso che hai avuto paura in qualche tratto del viaggio?
3: Non ho avuto né paura né ansia, ero solo curioso.
1: Eri solo curioso, quindi tutte le tue curiosità le sentiremo anche dopo per le domande. Allora, dopo Salvatore abbiamo invece
4: Daniele,
1: allora tu com'è andato questo dialogo e cos'è che ti ha colpito di
4: particolare? No, non è andato bene, mi ha colpito quando ho trovato la cassa panca, che non me l'aspettavo, sono quasi inciampato.
1: Quindi hai fatto sopra
4: dopo
1: la panca.
4: Dopo ho avuto un po' di ansia, infatti, andare in giro toccavo un po'. Toccavo anche Emanuele con due M.
1: Sopra la cassa panca, la capra capra, che non crepa, insomma. E allora sentiamo invece Emanuele com'è andata per lui.
6: È andata bene, questa è la seconda volta che lo faccio, però mi ha comunque
1: dato delle emozioni nuove lo stesso.
6: Esatto.
1: Quindi tu l'avevi fatto già l'anno scorso questo?
6: Sì, sei anni fa.
1: Ah, 6 anni fa, quindi insomma hai trovato qualche differenza tra 6 anni fa e
6: sì,
1: adesso?
6: Esatto.
1: Cosa hai trovato di differente?
6: Mi ricordo molto, poi mi ricordo che c'era una barca che non c'è più.
1: Ah, questo ti dispiace? Sì, infatti la barca non c'è, ma prima o poi la rimetteranno, sì, auguriamoci di sì.
6: Ah, bene.
1: Allora sentiamo, quando la mettono poi te la faccio sapere. Sentiamo chi c'è ancora, mi pare.
2: Io, Asia.
1: Asia, l'ultima Asia, che è stata poi la prima a introdurci la scuola. Asia, per te com'è andata questa?
2: È andato molto bene, anche per me era la seconda volta.
1: Ah, quindi anche tu 6 anni fa eri venuta? Quanto tempo fa eri venuta?
2: Anch'io 6-7 anni fa, ecco. Alle medie. E niente, però questa volta l'ho vissuto un po' di più e mi è piaciuto molto. Nonostante l'ansia iniziale, ecco. Però. Niente, poi mi sono rilassata.
1: Ecco, la parte più un po' paurosa qual è stata?
2: La parte?
1: Più dove hai preso un po' di paura? Non ce ne sono state?
2: L'entrata. Il corridoio iniziale.
1: Il corridoio che praticamente porta dalla luce verso le tenebre.
2: Sì.
1: Bene, allora a questo punto abbiamo detto un po' cosa pensate nel dialogo nel buio, invece vi lasciamo fare alcune domande libere sulla disabilità visiva, magari le avete fatte anche alle guide, magari le potete rifare a me le stesse domande per vedere se abbiamo le stesse risposte. Allora, che avete da chiedere sui disabili visivi, sui ciechi, insomma, chiamatemi come vi pare, anche potete farmi domande anche abbastanza personali, insomma, le problematiche della vita, che ne so, dite voi cosa volete sapere da un non vedente.
4: Come fai ad ambientarti appena entri, tipo in uno stanzino così?
1: Allora, beh, qui l'ambiente è uno stanzino piccolino, quindi come sono entrato è abbastanza semplice. Del resto hai fatto una domanda molto intelligente: come fa un non vedente a ambientarsi in una casa che non è la sua? Supponiamo che io venga a casa tua, allora dico, facciamo così, portami, iniziamo dalla porta e poi man mano vediamo il lato destro. Dici, magari qua c'è la cucina, qua c'è la camera, qua c'è questo, c'è l'altro, c'è tutto. Pensate che noi non vedenti abbiamo una percezione abbastanza strana, non so se ve l'hanno detto anche in anticipo prima,
2: sì.
1: Riusciamo a misurare le stanze, cioè se io entro in una stanza e gli dico, raga, questa stanza è 20 metri, più o meno non falliamo quasi mai, tanto che un mio amico che era un geometra, Giuseppe, andiamo a misurare le stanze e poi le misurava lui, e bene o male sbagliavo di 3 o 4 metri. Sapete con che cosa percepiamo la grandezza di una stanza? con il sesto senso, che sarebbe quello più che altro della fronte e delle tempie. Cioè praticamente noi abbiamo come dei radar, riusciamo a sentire la distanza dei muri se c'è un perfetto silenzio, perché se c'è chiasso, casino, insomma non si sente.
4: Come i sensori di parcheggio.
1: Sì, come i sensori di parcheggio, siamo più o meno, sì, è una bellissima risposta quella dei sensori di parcheggio. Sì, riusciamo a sentire con un tipo dei radar quello che ci circonda, ecco. Però deve esserci silenzio, perché se il rumore non si sente.
4: Capito,
1: domanda molto intelligente. Questa ancora, chi è che fa un'altra domanda?
4: Emanuele.
1: Dimmi, Emanuele.
6: Le persone che nascono senza vedere,
1: sì,
6: subito ipovedenti oppure cieche, cioè, tipo, quando scoprono che in realtà gli altri vedono, cioè come lo prendono?
1: Allora, dunque, le persone che nascono non vedenti non sapranno mai che cos'è un colore, né che cos'è il non vedere effettivamente. Poi glielo dicono gli altri, guarda che tu non vedi, però per loro è un loro mondo con gli altri quattro sensi. Mentre per me, che io per esempio ho visto fino a 10 anni, per me il fatto di sapere di non vedere, lo so, per esempio io magari vedo le persone che mi sono vicine, sentendo una voce o dando una mano a una persona, io riesco a immaginare anche per esempio che è vestita di un certo colore, però magari posso sbagliare, in quel momento vedo quel colore, però quando la persona dice no guarda che io non sono in azzurro ma sono in rosso, a quel punto la mia mente vede il rosso davanti a sé, quindi il non vedente acquisito tipo me non vedrà mai il nero davanti. Voi pensate, ah tu non ci vedi, vedi nero, no, assolutamente, io vedo quello che penso. Qui per esempio so che è una stanzetta piuttosto buia, vedo questo chiarore appena appena, mentre quando esco fuori, se tocco un tavolo, vedo il colore del tavolo, magari lo vedo marrone e poi è verde, magari lo vedo giallo e invece è rosso, però non ho mai la tenebra assoluta. Chi è che fa ancora una domanda?
3: Secondo te in che colore sono?
1: Secondo te, dammi la mano un attimo. Ecco qua. Secondo me tu sei vestito di grigio.
3: Quasi, cioè, bianco.
1: No, sei bianco, adesso ti vedo bianco, perfetto. Allora, un'altra domanda e poi chiediamo perché il tempo è tiranno. Chi ci... Asia. Non gli viene niente, niente Asia. Allora, potete
2: qual è il senso che hai, secondo te hai sviluppato di più?
1: Dicevo prima, è questo sesto senso, che è quello di percepire le grandezze, come ha chiesto il ragazzo poco fa, di riuscire a sentire quanto è grande un ambiente, oppure di non andare a sbattere ai muri quando si cammina. Gli altri sensi poi bene o male sono gli stessi, sono un po' solo più accentuati. Per esempio io non è che sento meglio di voi, io sto attento, perché comunque non vedendo devo stare attento a quello che sono soprattutto in giro per le metro, le borseggiatrici e i borseggiatori. Quindi ragazzi, io vi ringrazio tutti quanti. Grazie. Noi contiamo da 3, 2, 1 e poi diciamo insieme viva Dialo Onore Buio, così ce ne andiamo tutti. 3, 2, 1, viva! Ragazzi, non mi vado. Ricontiamo da capo. 3, 2, 1, viva Dialogo
2: nel buio.
1: È rimasto solamente.
2: È rimasto solo tu.
1: Va bene, alle prossime, grazie e buona giornata a tutti.
4: Arrivederci.

ABD International Radio. Sono Riccardo Rosetti, in arte Wilder Payne. Ho 26 anni e faccio musica da quando ne avevo 16. Il mio songwriting e il mio approccio con la scrittura è raffinato e allo stesso tempo una fonte di spensieratezza, felicità e soprattutto speranza. La musica mi ha sempre aiutato nei momenti difficili e quando ne avevo bisogno c'è sempre stata. Il brano che ascolterete quest'oggi si chiama Caldo Esagerato ed è la mia hit estiva 2026, il mio tormentone. Spero vi piaccia, buon ascolto e buona continuazione.

0: E dopo il ciacciaccia della segretaria avremo un'altra presentazione quando sono le 5, 6, 7 secondi e poi avremo le nostre dirette. Era ciacciaccia della segretaria e adesso andiamo con l'altra presentazione, sentiamolo. Chi si presenta? Ecco qua.
1: 4, 5.
0: Allora, vediamo chi si presenta. Eccolo qua.
2: Gli amici di Disabili International Radio, sono Before the Glow. E il brano che vado a presentarvi si chiama 1983, tratto dal mio ultimo album Black Rose 2026. E il brano parla un po' della mia vita, del mio percorso sia come artista che come persona. E lo potete trovare su Spotify, lo potete trovare su YouTube Music, in tutti, insomma, in tutti gli store online. E

0: beh, era così già 60 anni fa, non si costruivano più le case, cioè non si costruivano le case e non si lasciava l'erba. E abbiamo il capitano, buongiorno capitano.
1: Siamo arrivati a venerdì e noi siamo presenti.
0: E salutiamo invece Gina.
2: E buongiorno a tutti voi. Qui nuvole e tempeste in corso.
0: Ah, tempeste di pluviali?
2: Esatto.
0: Ah, quindi il venerdì è... Invece no, Milano. Milano ieri.
2: Splende il sole.
0: Bella giornata ieri, non caldissima. Bella giornata anche, penso, oggi, ancora non piove.
2: Bene, bene, bene.
0: Si dice che faccia caldo, però domani è già più caldo, caldo estivo domani. E quando il caldo estivo è a Milano, insomma, fa troppo caldo. Allora, capitano, fa caldo?
1: No, dai, abbiamo dei conti meteo a favore, Gina ce l'ha contro, ma che fa?
0: Gina ce l'ha contro. Avremo il nostro Dennis, come abbiamo in ascolto la nostra amica Claudia da Bologna, non può intervenire perché ha ospiti, quindi insomma se si mette a parlare sveglia qualcuno, quindi comunque sappiamo che è in ascolto. Salutiamo Claudia di Bologna, che ci ascolta con Radio Nova, che in FM, in DAB. Allora, un applauso a Claudia da Bologna.
2: Ciao Claudia, ciao ciao ciao ciao.
0: Ecco. Allora, sono le 5:16 e 56 secondi, avremo tempo fino alle 6 per stare insieme, dopodiché alle 6:02, 6:03 andrà in onda la replica della trasmissione che abbiamo fatto in diretta mercoledì sera 20 di sera con Marco Roma e con Mirko Faro, un attore di Suburra. Tu conosci le fiction, queste fiction...
2: di nome, ma non riesco a seguirle perché ho tanta roba da fare e quindi io non riesco a vedere tanta TV, però ne sento parlare, insomma.
0: Sì, io TV proprio, a parte chi l'ha visto che lo guarda e mi ci addormento, non ne seguo altre cose in TV, qualche telegiornale.
2: In questo periodo dell'anno poi non ne parliamo, perché tra scrutini, esami, saggi di fine anno, ecco, siamo super oberati di lavoro, e quindi non c'è tempo per la TV.
0: Ma il saggio di fine anno li hanno fatti da te ancora, no?
2: Sì, quelli della scuola l'abbiamo finiti, adesso resta quello di Incanto, che è l'associazione musicale che ho fondato circa, anzi esattamente 20 anni fa, perché quest'anno festeggiamo 20 anni. Lo faremo il 26
0: giugno.
1: Ma la scuola è chiusa?
0: Sì, la scuola sì.
2: No, la scuola no, non ancora, stiamo facendo gli esami. Abbiamo finito le lezioni, ma proprio stamattina cominciamo lo scritto d'italiano qui da noi.
0: Ah, si fa oggi lo scritto d'italiano?
2: Poi... sì, stamattina.
0: Ah, non, io pensavo ieri.
1: Perché... Qual è il tema?
0: Non lo so.
2: Beh, i temi saranno sorteggiati, ci sono proposte. Ci sono tre proposte, poi saranno sorteggiati. Sì, ci sarà la prova, ovviamente, quella legata agli autori studiati di antologia, poi ci sarà il tema libero, e poi sicuramente un testo più facilitato per i ragazzi. Ma la scuola, che hanno più difficoltà, che la scuola media, un testo di comprensione con delle domande.
0: Quindi la scuola media, oggi partite con un tema che non vi viene dato dal ministero, siete voi che
2: sono quelli di maturità. No, noi le scuole medie decidiamo noi, cioè su proposta dei docenti di italiano si portano, di solito si completano tre buste, delle quali viene sorteggiata una da un ragazzo o da una ragazza all'ingresso stamattina, e ogni busta contiene...
0: Ma vale per tutta la scuola, ogni classe?
2: Sì, per tutta la scuola. Ah.
0: Quindi
2: tre tipologie di tema.
0: Una mano bendata,
2: esatto,
0: sorteggerà.
2: Farà le sorti di tutti.
0: Ecco qua.
2: Deciderà le sorti di tutti.
0: Allora, venerdì prossimo diremo qual era il tema, così
2: esatto, esatto.
0: Perché poi venerdì prossimo già è finito l'esame oppure ancora?
2: Sono finiti gli iscritti venerdì prossimo, perché lunedì e martedì poi facciamo lingua e matematica, poi faremo la ratifica degli iscritti e poi lunedì prossimo, il 20 22 credo che sia, e sì, 22 cominciano gli orali e quindi finiremo proprio alla fine di giugno.
0: È più esteso, noi, già, io ricordo i tempi che si faceva, si faceva
2: un po' come le scuole superiori, dai, si finisce di solito, si finisce la prima settimana di luglio, seconda settimana di luglio per loro, noi finiamo un po' prima, fine di giugno, ma insomma c'è ancora da lavorare, poi c'è da mettere, da fare tutte le riunioni, la preliminare, la plenaria, il collegio,
0: allora,
2: dei docenti
0: di
2: chiusura dell'anno scolastico,
0: Claudia,
2: insomma
0: di,
2: si finisce il 30,
0: Claudia di
2: si
0: Bologna,
2: finisce
0: che evidentemente
2: il 30 giugno.
0: Abbiamo in linea Claudia di Bologna, che forse può parlare, un attimo la sentiamo prima. Pronto Claudia, buongiorno. Sì. Sì, sì, infatti va bene, d'accordo. Sì, sì, sì, l'abbiamo letto già, ti abbiamo già salutato adesso poco fa. Ecco.
3: Adesso mi ero allontanata per poter, perché il telefono è sempre quello. Allora, per poter parlare con te, ho interrotto la linea per poter.
0: Ah, allora ti posso mettere in diretta?
3: No.
0: Ah, ecco. Va bene, comunque c'è la Claudia di Bologna che ci saluta. Grazie Claudia.
1: Ciao Bologna.
0: Ciao. Dice che non possiamo metterlo in diretta perché ha a casa
1: c'ha la figlia,
0: e quindi non può.
1: No,
0: è andata un po' lontana per parlarci brevemente e mandarci ancora un saluto.
1: È salita sulla torre degli Asinelli.
0: Allora ragazzi, parleremo degli esami la prossima settimana, poi gli esami non finiscono mai, ogni giorno è un esame. E oggi il primo brano che scegliamo, qual è?
2: Quale sarà? Oggi scegliamo, abbiamo detto di stare un po' su delle musiche di qualche anno fa, ho pensato che ci vorrebbe per cominciare questo weekend una bella overdose d'amore.
0: Ah, quella di Zucchero.
2: Sì, dai.
0: Overdose d'amore, Zucchero.
2: Ce l'abbiamo?
0: Sì.
1: Io fornisco l'insulina.
2: Ecco, bravo.
0: Ce la dovremmo avere. Eh sì, c'è. Inizia un po' in crescendo. E questa è quella da live.
1: Sale la glicemia.
0: 320
2: piano 19,
0: piano. 320 19 78 490 320
1: chiamate,
0: 19 78 490
1: chiamate, chiamate, chiamate, chiamate, chiamate, chiamate, chiamate, chiamate, chiamate,
0: chiamate, chiamate, chiamate, chiamate, chiamate, chiamate, chiamate, chiamate, chiamate,

0: Qua non è un matrimonio, erano le 13 ragioni che ci sono partite perché io stavo preparando il.
1: Ti sei distratto, Giuseppe, ti sei distratto.
0: No, no, è che stavo preparando il messaggio di Dennis e tra l'altro con questo iPhone nuovo mi stava partendo la chiamata video a quest'ora
1: Eccolo.
0: e quindi stavo facendo il danno, speravo di non aver
2: Chi
0: disturbato.
2: stavi chiamando? Chi stavi chiamando? Chi è?
0: Dennis, il nostro amico Dennis che ci ha mandato il messaggio e noi
2: Ah,
0: lo stavamo. Lo stavo chiamando.
2: la volevi vedere dal vivo.
0: A Dennis, no, no, no, no.
3: Oggi, intestazione.
0: Allora,
2: Chiamata.
0: abbiamo la chiamata quasi.
3: Messaggio vocale.
0: Ecco.
3: durata 1 minuto e 10 secondi.
2: Insomma,
0: Allora, sentiamo il nostro Dennis.
2: Saluto a tutti, ai tuoi amici di Giuseppe.
0: No, stamattina vediamo cosa dice stamattina Dennis.
2: Che
1: Messaggio
2: dice?
1: vocale.
2: Buongiorno, buongiorno, fa freddo.
4: Eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti. Un salutone da Giuseppe in questa mattinata, in questo venerdì. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto e saluto anche tutte le persone che avrai con te a dialogare in questa mattinata, dal primo all'ultimo, per non dimenticare nessuno. Dato che magari ci sono sempre qualche cambiamento che magari non conosco, li saluto tutti. Bene, bene, bene, bene. E allora, io questa mattina ti richiedo Loredana Bertè e la Luna Bussò. Sì, bene, ringraziandoti e ringraziando bene. E niente, auguro a tutti appunto un buon fine settimana e ci risentiamo a lunedì. Ciao ciao.

0: non te la ricanto più.
1: Come non la ricanta più? Ah, beh, lei, che io pensavo che fosse Gina che diceva non te la ricanto più, invece era la Loredana Bertè, perché era live, era come diciamo noi, era live.
2: È un brano che live rende molto, infatti diciamo che noi cantanti quando facciamo delle serate, delle cose, spesso qualche brano di Loredana Bertè lo si mette sempre in repertorio da gusto.
1: Sì, è un brano carino, ha scelto
2: ritmicamente molto coinvolgente.
3: Le porte del buio.
1: Le porte del sole.
3: Dal buio.
1: Buio, è la luna bussa. Alle porte del buio.
3: Alla luna busto, alle porte del notte, Giuseppe, la luna esce notte.
1: Ah, vabbè. Oh. Io penso che bussasse alla porta del sole, perché ci esci sole.
3: La luna esce e bussa alla porta, perché è buio, no? Bussa, è uscita di notte, la luna esce di notte.
1: Ah, vabbè, esce di
3: notte. Non è come te che esce di giorno, capito? Esce di notte.
1: Esce di notte la luna.
3: Tu sei lunatico o sei solare? Come sei tu?
1: Nessuno dei due, né lunatico né solare. Dobbiamo dire a proposito.
3: Devi dire io sono stellare.
1: Stellare, che vuol dire tutte e due.
3: È una cometa.
1: 5:35. Però tra 20 minuti avremo l'ora tripla, ma vogliamo dire quanto è durata l'ora tripla della settimana scorsa, Gina?
2: 40 secondi! L'abbiamo misurata.
1: Non 40, 37 forse, però siamo lì, insomma.
2: Però ci sono andata vicinissima! È stata una bellissima performance, nonostante controllata per l'ora. Incerta del mattino.
3: Giuseppe giunge leve, ma stavolta non vuole aggiungere, non vuole fare niente.
1: Come non vuole?
2: Mo vediamo stamattina. Io sono al mattino presto, sono sempre imprevedibile.
1: La mattina presto.
3: 2 gradi in meno, 5 gradi in meno. Wow, 2 mi secondi in più.
1: Beh, dipende i vari termometri. Alexa è generosa, in genere fa qualche grado in più.
3: Chiediamoci qualcosa di bonifico. Alexa, mi dai un bonifico?
1: Sì, ma Alexa faceva.
2: Anch'io lo voglio.
3: È generosa.
2: Sì, dai, che devo lavorare a delle nuove produzioni.
3: Allora, cominciamo il mondiale, Giuseppe, tu non partecipi al mondiale.
1: Ma è iniziato il mondiale, come è finita la prima
2: partita? Come facciamo a ritornare in gioco noi italiani in questi mondiali? Non si può 12 anni che non facciamo un mondiale. Gabriele è disperato, mio figlio è disperato, perché dice: mamma, io non ho mai visto un mondiale. Hai ragione.
1: Non ho mai visto un mondiale perché...
3: Ma dire, noi abbiamo vinto gli europei under 17, che ce ne frega.
1: Ecco, comunque ieri sera ha giocato Messico Sudafrica, come è finita?
3: Finita a tortillas.
1: Come a tortillas?
2: Hanno vinto i messicani.
1: Hanno vinto.
3: Non so.
1: Quanto è finita?
3: Alexa, chi ha vinto la prima partita del mondiale 2026?
1: Non se te lo dice.
3: L'Italia non partecipa.
1: Vabbè. Cioè, ha girato il dito nella piaga allora, praticamente.
3: Adesso in mondiale l'Italia non partecipa, non mi interessa.
1: Ah, così ha detto. Mi pare che abbia vinto il Messico 2-0. Forse Google ce lo dice di più.
3: Perché ha segnato Maradona.
1: Se è morto Maradona, cioè dall'aldilà.
3: È morto Maradona.
1: Maradona è morto.
3: No, io pensavo che giocava ancora. Non gioca più.
1: No, Maradona ormai non...
3: gioco. Io pensavo che giocava con Pelé.
1: Adesso giocano insieme in cielo, giocano. Fanno...
3: Ci sarà il pallone, chissà.
1: Ma dicono che c'è tutto in cielo.
2: Ah, voglia, c'è tutto, lì non manca niente.
3: In paradiso si gioca senza arbitro.
1: Ah sì, perché in paradiso...
2: Sono già tutti corretti
1: senza però mi pare sono state messe delle regole un po' particolari a questi campionati del mondo. Mi pare che
3: segni il gol devi dare 100 euro
1: no. No, non si può perdere molto tempo quando si tira il calcio d'angolo.
3: No, no, gli orologi non si portano allo stadio.
1: E come si vuole?
3: Non si perde tempo senza orologi. quando si scocciano si fermano. No. Non si deve perdere tempo.
1: Mi pare che non più di 8 secondi per i rinvii, per il calcio.
3: Sì, poi fai c'è l'ora tripla a metà del primo tempo.
1: C'hanno l'ora del.
3: Sì. L'ora di siesta. Stanno in Messico, fanno la siesta.
1: Giuseppe. No, hanno messo poi proprio dei cool breaking per il caldo.
3: Tutti i cooling break.
1: No, in modo che le televisioni e le radio mandano le pubblicità.
3: Sì. Tutti al mare, tutti con i costumi.
1: Tutti a metà del. A metà del tempo,
3: brasiliani specialmente, i brasiliani hanno votato a favore.
1: Sì. A metà del tempo fanno questa pausa in modo che nelle televisioni mandano pure le pubblicità.
3: Ma arriva la Pausini che canta.
1: No, la Pausini ieri sera ha cantato Pausini.
2: Che canta l'inno, l'inno messicano.
3: L'inno messicano, ha detto Trump: non vi preoccupate, noi controlleremo tutti.
1: Infatti, gli iraniani. Un arbitro l'hanno fatto tornare indietro, un arbitro non ricordo che.
3: Detto l'importante è che si mettono le stelle, le nostre
1: stelle e strisce. Allora Gina, scegliamo un brano?
2: Vogliamo passare anche uno mio? Ti va?
1: Se fai la fatica di svegliarti almeno un brano lo passiamo.
2: Dai. Allora stamattina lanciamo marcio ancora per un po', perché fra qualche settimana uscirà il mio nuovo singolo e quindi lasciamo ancora un po' di spazio a chi non l'ha ancora ascoltato. Signori e signori di Gina Palmieri, marcio.
1: Ma io ancora non l'ho trovato.
3: Il nuovo brano si intitola Fragole di Puglia.
1: Ah, quindi già, tu sai già il brano nuovo di Gina.
2: Ma no, non si chiamerà così.
3: Non si chiama tanto.
2: Ma il capitano mi prende in giro.
1: Fragole di Puglia. Però Fragole di Puglia potrebbe essere un brano nuovo che puoi scrivere.
3: Fragole di mare.
2: Fragole di mare, sì, forse sì.
1: E allora invece andiamo con Marcio. Marcio è pronto, eccolo qua.
3: Marcio di mare.
1: Marcio, no, che Marcio.

0: E allora marcia, marcia, marcia, siamo qui. Marciamo in questo venerdì.
1: Marciamo.
0: Venerdì 12.
1: In direzione weekend.
0: Piovoso a Lesina, Milano.
1: Sì. Buono. Ho visto però le previsioni, nel frattempo sembra che oggi dovrebbe sistemarsi, si dovrebbe aggiustare, il weekend dovrebbe essere bello, domani dovrebbe essere bellissimo, anche se la temperatura un po' è scesa.
2: Ma... dare in Puglia il treno non va, ma com'è sto fatto? Com'è?
0: Come mai non si può venire in Puglia?
2: Com'è? Che è successo? Ci sono
1: ma da quando? Da quando? Perché l'avevano ripristinato già da tanto.
2: No, c'è fino stato... al 30 giugno c'è quell'interruzione fra Cancello, non so dove, là Caserta, Cancello.
0: Ma sì, da Roma, però dall'altra parte dall'Adriatico.
1: No, dall'Adriatico funziona, dove c'è stato qualche... perché noi siamo stati bloccati ad aprile, siamo stati bloccati all'altezza più o meno di Vasto, Montenero, che c'era una frana importante. Sì, davvero siamo stati divisi in due.
0: Sì, però poi adesso è stata riparata nel giro di 3-4 giorni.
1: Risolto, sì.
2: C'è l'interruzione da Roma
1: con i Puma, sull'altro versante. Non vabbè, sono informata perché noi di solito
0: vanno
1: facciamo
0: la triatica, vanno a pescare e poi tornano indietro i romani.
1: Esatto, fanno via l'Aquila. Faranno via l'Aquila.
2: Dice, è meglio se arriva prima in America che in Puglia. Non so perché, ma
1: questo è il disastro tutto italiano.
0: Che se arriva prima
1: in Puglia.
2: Ma non so, la vogliono boicottare secondo me quest'anno questa Puglia, chissà.
1: Ma perché la Puglia è troppo bella, si sta troppo bene, allora tutti vogliono venire in vacanza qui perché
2: bella,
1: si mangia bene, perché
2: hanno detto siccome siete troppo belle lasciamo i vegetali fra di loro,
1: capito, ci vorrebbero boicottare, ma noi non ci arrendiamo, tanto siamo sicuri
0: che il popolo viene.
1: Sicuramente io anche ho tante persone con i miei bambini, quindi posso testimoniare che la gente ci ama e ci viene a trovare
0: con il gommone.
1: Noi col gommone li portiamo da Lesina, col gommone li portiamo alle isole Tremiti, quindi
0: vabbè, comunque c'è sempre un modo per poter venire in Puglia.
1: Assolutamente
2: sì. Un tavoliere si mangia sempre.
0: Beh, un tagliere, non un tavoliere.
1: E si mangia anche bene, molto bene.
2: Cioè, sai cosa ho preparato io oggi? Cosa mangio io?
0: Che mangi oggi? Sentiamo, tu che sei a dieta.
2: Vediamo se vi dico una cosa, vediamo se lo conoscete, il tapenade.
0: Tapenade?
1: Tapenade? Cos'è? Ma non lo conosco.
2: Cos'è? Ma come facciamo? Io faccio solo piatti di mare. Questo è il tapenade.
0: Tapenade cos'è?
2: È una specialità marsigliese di Marsiglia.
0: E che c'è dentro? Sentiamo.
2: Olive nere.
0: Sì.
2: 4 acciughe.
0: Sì.
2: Un piccolo spicchio d'aglio. Olio di ebo. E si frulla tutto.
1: Buono.
2: Quindi è una specie di patè di olive, si chiama tapenade, è una specialità marsigliese che io mangio la prima volta. Di solito io, siccome noi siamo a dieta e oggi siamo, siccome siamo finalmente a peso normo peso,
0: ecco.
2: Però abbiamo ancora il giravita, che è 107 e per un uomo con le mie caratteristiche non deve arrivare a 100.
0: Quindi 7 centimetri ancora.
2: 7 centimetri, però ci sono dei pensieri contrastanti, ma io sposo il pensiero dei 100.
0: Tu sposi, ho capito.
2: E allora questo, diciamo, patè di olive, chiamiamolo un po' all'italiano, questo per... lo metto sulle verdure grigliate.
0: Buono.
2: Perché il pane è carboidrato, io non vado d'accordo
0: con i carbo. Tu non vai
2: con i carbo, non vado d'accordo. Allora mi sono fatto questo patè che è una cosa proteica, no? Le olive sono proteiche, olio, no?
1: E anche le acciughe, certo.
2: Vabbè, ma non è l'acciughe, ma io non è che mi piaccia tanto.
0: C'ha l'omega 3.
2: Ho fatto questa cosa quando c'è il frullatore, ho frullato tutto, è buio.
0: Buono. Bene, e invece la torta di stamattina com'è?
1: Io?
2: Marcia.
1: Stamattina no, ho fatto un plum cake allo yogurt bicolore, quindi al cioccolato fondente vaniglia, buonissimo, e poi della crostata con i mirtilli, una crostata di mirtilli, questo offro stamattina la mia struttura, ovviamente ci faccio colazione anch'io, insieme al mio kefir. Che bevo tutte le mattine con un po' di semi di lino e un po' di semi di chia.
2: E quindi anche noi
1: cerchiamo di prevenire o comunque di star bene, di non mangiare tanto, di mangiare sano.
0: Vuole sapere che almeno come li metti sti semi?
2: Come li metti i semi di lino?
1: Allora io appena mi sveglio metto dentro un po' di kefir, quello liquido. Quello liquido ci metto dentro un paio di cucchiai di tra chia e semi di lino, e i semi di lino li trito un po', però ce li ho tritati già in frigo, così sono già pronti e rilasciano più facilmente le loro proprietà, e ce li lascio 5 minuti, il tempo che insomma mi preparo anche il caffè o qualcosa da bere.
0: Lino tritato. Bene, allora
2: esatto. Perché sennò no, intestino non li prende, non riesce.
1: Non li prende, bravissimo. E quindi dopo li lascio 5 minuti e poi ci aggiungo un po' di yogurt, di kefir colato, che è un pochino più denso, e un paio di cucchiai, ci metto un po' di mirtilli e basta, e poi me lo mangio insieme. Se ho fatto dei dolci per i bimbi, di solito mangio un pezzettino di dolce mio, perché sono buoni, sono proteici, quindi c'è un pezzettino piccolo, altrimenti ci aggiungo dell'avena, della granula di avena, che faccio sempre io.
0: Ecco, diceva il capitano prima di mandare un brano.
2: Ma devi inventare un plum cake Marta, che Marta, lo mette il nome Marta, canti anche le canzoni ai tuoi ospiti.
0: Ah, devi inventare un plum cake
2: porta
0: tuo.
2: Il plum cake Marcia.
0: No, proprio è marcia. No, dai.
2: No, marcio, che marcia, che cammina, che marcia, no? Ah. Fai un bel proteico, ci metti i
0: semi di lino.
2: No, no, come si chiamano? I semi, vari noci, mandorle, cose. Ho fatto proteico,
0: tutti tritati.
2: Un bello yogurt greco, mischia un po'.
1: Sì, anche io ce lo metto dentro. Il mio plum cake è molto proteico. Io ci metto le uova, ci metto lo yogurt, quindi ci metto l'olio di semi di vinaccioli, insomma, ben strutturato, perché anche io mangio molto proteico.
0: Bene, prossimo
1: brano. Perché alla nostra età bisogna accelerare il metabolismo.
0: Prossimo brano.
2: Prima di brano abbiamo messo.
0: Aspetta, che ora mi sa che è quasi l'ora tripla. 5:54. Quindi cioè, se mandiamo il prossimo brano, sforiamo. Ormai un minuto ce l'abbiamo. Andiamo con l'ora tripla. Facciamo l'ora tripla.
1: Vai.
0: Aspetta, che cerco il pianoforte. Questa
2: volta cronometro. Allora, questa volta cronometro.
0: Questa volta cronometri.
1: Vediamo un po'.
0: A parte che noi possiamo guardare sempre la registrazione, vai.

0: Ora tripla di Gina Palmieri qui a Disabili International Radio. Vediamo quanto dura la IC il capitano.
1: In onore del mondiale di calcio.
2: La
0: stamattina è stato un po' una
3: no, stamattina sono scompata.
1: Stamattina come il mondiale italiano, alla prossima.
3: È stato... Bravo, cancella, non lo dire.
0: È stato un po' una bomba.
1: No, io mi stavo pensando a Bungheco.
0: Non hai cronometrato, sarà un 20
3: Mi hai preso la sprovvista perché stavo pensando a cosa mandare e invece mi hai fatto fare.
1: Diciamo che è stata la metà, diciamo che la metà dell'altra volta.
0: Sì, una impegnata
1: la metà per gli scutrini.
0: Sì.
3: Bravo. No, poi toppi il pranzo in questi giorni tra le terze che allora ci salutano e i colleghi che vanno in pensione. È tutto un mangiare.
1: La marcia non riuscita, sì. Metteremo. Non voglio mica la luna.
0: Non vuoi mica la luna per i ragazzi?
3: Allora.
1: Risponderemo a Dennis con la luna nostra.
0: Ah, quella anziché la luna, ecco. Bussò.
3: Non voglio mica la luna, la cantavo sempre quando ero bambina. Sì, vai.
1: Cosa vogliamo noi?
0: La luna.
1: No, un immobonino.
0: Ah, sempre la luna.
1: C'è uno che dice un immobonino. Tu lo conosci?
0: 5, 56, 8 secondi. Sì, conosco una persona.
1: Ma però l'Iban non lo conosciamo, non lo facciamo fino a... Lo sai? L'ho portato a prendere un caffè.
0: Oh, ma ieri abbiamo scoperto che le persone che hanno bisogno di soldi, che questa è una cosa nuova, cara Gina, noi per scherzo abbiamo detto: guarda, ma noi non abbiamo spiccioli. La signora ha detto: ma no, ma io c'ho anche il bancomat, voi potete mi faccio.
1: Ieri l'ho portato a prendere un caffè nella caffetteria di un famoso hotel di Milano 4 stelle che non cadono. Allora ci siamo seduti su questi divanetti fuori là, è passata una signorina di colore
0: che ha detto
1: e vedeva dei libri e voleva delle offerte. Ha detto: guarda, ma noi non ci abbiamo soldi, non abbiamo il banco, ma qual è il problema?
0: Ha detto: io
1: ho il banco.
3: Ti ha sistemato, visto?
0: Sì,
3: e ti ha sistemato.
0: Ormai
1: no, noi soldi non li diamo. Se vuoi un caffè, te lo offriamo. Oh, quello sei seduto, ti ha piato il caffè.
0: L'offerta.
3: Tu gliel'hai offerto e l'ha preso. Mi sembra giusto.
1: Io ho detto,
3: il caffè non si dice mai.
1: Ricordati, no, ma questa la vediamo sempre perché io sono sempre stesso, no? Allora, cioè, ma ricordati, al prossimo caffè fa male fra 20 giorni.
0: Sì, non venire tutti i giorni a prendere il caffè.
1: Il prossimo caffè fa male fra 20 giorni, va bene, va bene. Ho detto: ma tu non ho capito, ma poi dobbiamo offrirti noi il caffè, ma non ce l'hai un marito?
0: Ecco, ha detto no.
1: No, ha detto: ah, allora lo fai una cosa, io invece ti offro il caffè, la prossima volta vieni, ti offro una pizza, andiamo a mangiare.
0: È scappata all'odore della pizza, non è voluto essere più invitata alla pizza, cara Gina. Bene ragazzi, no, abbiamo tra un po' da mandare allora la replica di Mirko Bussò. Faro, sì, però no, la luna Bussò, non voglio mica la luna,
1: non voglio
3: ci sta tutta, ci sta, no,
1: dopo la luna, dopo la luna vogliamo Bussò, abbiamo la luna che
0: no,
1: vogliamo la luna. Noi siamo,
0: non voglio mica la luna.
3: Fiordaliso.
1: Fiordaliso, sì. Si sta andando.
3: Non si vede più tanto. Però a me non dispiace.
1: No, no.
3: Una bella
1: a San Michele è andata a cantare Piano di Sorrento. Alla festa patronale di Piano di Sorrento è andata a cantare lei.
3: Dai, quindi c'è ancora.
1: Giuseppe sta cercando la luna. Giuseppe, nel posto devi trovarla, vai. Nel posto.
0: Sai che non
3: chi cerca trova, chi cerca trova.
1: No, prendi questa luna proteica.
0: Non me la dà, non voglio. Sai che non me la dà.
1: Scattata la luna, manca la luna.
0: Non mi dà la luna stamattina, vabbè.
1: La luna in un posto, la luna in un posto.
0: Boh, che ne so, stamattina... Il software non...
3: Vai, ritenta.
0: No, ma è il software vocale che sente male.
1: Ragazzi, quindi... allora vediamo un'altra notizia, diciamo, di spiagge. È un chilo di ciccia, dovete andare in deficit di 7000 calorie settimanali.
3: Oh, perbacco. Di quante, ripeti, scusa?
1: 7000 calorie.
3: In deficit, per potervi dire?
1: Per perdere un chilo di grasso devi andare in deficit di 7000 calorie, ma a settimana però, no?
3: Troppe,
1: cioè, poco parole, come no? Tu, come si fa? È semplice, per esempio, tu, diciamo che il tuo organismo dovrebbe avere 2000 calorie al giorno. Per arrivare a 7000, più o meno 1000, però per esempio tu che fai 45 minuti di bicicletta a passo normale sono sulle 400-450 di calorie, cioè tu ti fai due sessioni e vai in deficit. Se vuoi mangiare, se vuoi mangiare te lo devi rubare anche dal tempo, cioè in poche parole fate attività di andare in deficit, però capito quant'è un chilo? 7000 calorie,
3: sono tante, mamma mia.
1: Vabbè, puoi fare anche di meno, per esempio se fai solo 45 minuti di biciclette sarebbe 0,3 kg. Il quinto della settimana, Giuseppe, quante calorie deve andare in deficit per tornare normo peso?
0: Ah, non lo so, io sto cercando, non voglio mica la luna, che me ne davano una nuova tipo e quindi l'ho saltata.
1: Giuseppe, ma metti una canzone che vuoi tu, dai, libera scelta. Non perdere tempo, dai.
0: No, ma andiamo, non voglio mica la luna, anche perché poi la registrazione dura 22 minuti e quindi dobbiamo scappare. Eccola qui, non voglio mica la luna. Ciao Gina, ciao capitano.
4: Ciao a tutti,
1: tutti.
4: Un abbraccio agli ascoltatori, un abbraccio a voi.
0: A venerdì prossimo. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: 20 di sera, eccoci qua. Siamo in diretta 20 di sera e abbiamo il nostro Marco. Marco.
1: Ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Saluto un grande attore che abbiamo.
0: Sì.
1: Stasera protagonista, un grande campione, è Mirko Faro.
0: Eccolo qua, ciao Mirko.
2: Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera.
0: Bene, sono 20 di sera e noi ricordiamo anche il numero di telefono se qualcuno volesse porre delle domande a Mirko Faro, 320 19 78 490, 320 19 78 490. E allora, caro Marco e caro Mirko, insomma, Marco e Mirko, insomma, vedi, basta cambiare una lettera, Mirko e Marco. tutti bene? Tutto bene?
2: Tutto bene, molto bene, grazie.
0: Bene, allora iniziamo con qualche... Abbiamo in sottofondo We Are The Champions, perché giustamente tu sei un campione, come al solito, i campioni del mercoledì sera, di 20 di sera, perché sono le 20 e perché andiamo in onda fino alle 20 e 20, quindi 20 di sera. Marco, a te il microfono.
1: Ok, allora, caro buonasera, grazie di aver accettato il mio invito in diretta nazionale, oh, 100 Radio.
2: Grazie a voi, grazie a voi, grazie a te.
1: Allora, io sono felice perché sei, penso, tra gli ospiti che abbiamo avuto tutti i mercoledì sera, sei tra quelli più famosi, quindi sei un grande attore e ti faccio i complimenti per tutto quello che hai fatto fino adesso.
2: Grazie, grazie mille.
0: Allora, grazie. Allora facciamo un applauso.
1: La musica deve essere abbastanza...
0: Sì, è abbassata.
1: No, c'è la musica un po' alta, si sente tutto. Ok, perfetto.
0: Perfetto, intanto voi parlate che io vado a filtrare una telefonata.
1: Ok, perfetto. Allora, questa sera chi vuole chiamare per salutare Mirko Faro, siamo in diretta nazionale, può salutarci. Allora, scaldiamo intanto la tua poltrona questa sera. È bello averti qua con me. Sono veramente felice e fiero che sei con me in diretta nazionale. Voglio sapere da te, come prima domanda, da quando hai sentito questa vocazione da attore? Da bambino o dopo?
2: Guarda, da bambino già sapevo che comunque ero attratto dal cinema, dal mondo dello spettacolo e tutto. Poi però diciamo che... ho dovuto iniziare a lavorare molto presto, a 14 anni, e quindi diciamo che quel sogno l'ho un po' messo da parte fino all'età di 30 anni. Poi, anche perché poi mi ero fidanzato, a 18 anni, sono stato fidanzato, sai, i primi amori, queste cose qua, gelosie, eccetera, eccetera. Poi dopo è finita questa storia d'amore a 30 anni, ho iniziato a dedicarmi al teatro per 5 anni, e poi
0: pronto? Ragazzi, abbiamo una diretta.

0: Lowe's Pro Desk. Got a material list handwritten on a sticky note or saved as a photo? Perfect. Bring it to us and get a quote in minutes. And if you don't see what you need on the shelf, we'll help you get it. You can access thousands of products beyond what's available in-store or on Lowe's.com right from the Lowe's Pro Desk. Build quotes faster and source the materials you need to keep your jobs moving. Just like that. At Lowe's.
1: È stata la prima cosa. Qual è stata la prima cosa che hai fatto tipo in cinema?
2: Allora, ho iniziato, iniziando a fare teatro con vari spettacoli teatrali. Poi le prime cose che mi sono capitate sono state Squadra Antimafia con Marco Bocci, e dove sono stato anche a Catania con qualche posa, e anche lì mi hanno ferito le gambe. E, diciamo, ho fatto un po' di cosine con Squadra Antimafia. Poi facevo tutte piccole figurazioni speciali con due battute, non ricordo quante ne ho fatte, perché ne ho fatte un bel po'. Però poi è successo anche, oltre a Squadra Antimafia, a Carlo Verdone, l'abbiamo fatta grossa. Poi ho fatto anche con Più Amedeo qualcosina, Amici Come Noi, qualche battuta, facevo il buttafuori. E poi ho fatto altre cose, vabbè, su Burra tutta la serie, facevo la guardia del corpo di Alessandro, e poi dopo c'è stato questo personaggio che è salito, che era Moreno, e poi ho fatto un film indipendente horror che purtroppo poi non è uscito e praticamente si è solo su YouTube, Black Secret, e poi ho fatto un altro cortometraggio con Giovanni Roviaro. E ho fatto tanti, guarda, non me le ricordo tutte, però ho fatto abbastanza cose e piccole cose per arrivare poi a Suburra, dove diciamo ho fatto una cosa un po' più importante, diciamo, secondo me, secondo tutti, poi, perché comunque stavo su Netflix vicino a attori anche abbastanza conosciuti, e quindi comunque mi ha fatto conoscere un po' di più. Questo sì, questo lo devo ammettere, questo sì.
1: Allora, se volete rivedere il film di Mirko Faro, andate su YouTube e potete rivedere il film che lui è stato in produzione, questo film horror, e poi sì. non si sa mai. Ma per entrare a Suburra nel cast, cioè tu hai fatto dei provini o sei stato chiamato?
2: Io Suburra è il primo provino, diciamo, tramite un, diciamo, delle foto che avevano visto, mi hanno voluto, perché la prima volta era con Sollima, che mi ha voluto per dire due battute sul film Suburra, che praticamente quando dopo l'incendio sulla spiaggia Alessandro Borghi con l'Hammer scende giù al garage e dice Moreno qui, allora io già lì c'era questo ruolo di Moreno che ero io, che poi sotto di me c'erano i Scagnozzi, io gestivo la piazza di Aureliano praticamente, e lì ci siamo conosciuti con Alessandro, e poi da lì quel personaggio di Moreno era talmente importante che comunque hanno deciso di tornare indietro con la serie, dall'inizio della serie, dove Alessandro era un ragazzetto, diciamo biondo, e era, diciamo, il boss era il papà. E quindi io comunque ero la guardia del corpo del papà, poi sono diventato la sua, e sono cresciuto come personaggio per arrivare a quel Moreno che si occupava poi dello spaccio di Aureliano, di Ostia, di queste cose qui, capito?
3: Abbiamo quindi una diretta, ragazzi.
4: Pronto?
1: Abbiamo una chiamata,
3: una fanciulla. Ciao, buonasera.
4: Okay. Ciao, sono Eleonora. Ho chiamato per fare un saluto grandissimo a Mirko e dirgli che lo stimo tanto, è una grandissima bella persona, lo seguo ovunque. Continuerò a seguirlo e spero che comunque continuerà a fare carriera.
2: Grazie, grazie di cuore.
4: Sei veramente una persona fantastica.
2: Grazie, grazie mille. Un abbraccio.
4: Figurati. Grazie. Un abbraccio anche a te.
3: Ciao Eleonora, ciao, grazie, Eleonora. Buona serata.
4: Ciao, buona serata.
3: Ed era così Eleonora, quindi chiunque vuole sentire e dire qualcosa al nostro Mirko Faro può chiamare al 320 19 78 490, ripetiamo 320 19 78 490, sono intanto le 20,
5: okay.
3: 28, 20, però possiamo ancora, continuate il vostro discorso.
1: Allora, quanto è stato importante? Ti senti ancora Moreno dentro di te, mentre vivi la tua vita?
2: Oddio, io...
1: Ti manca Moreno?
2: Mi manca, cioè, c'è un rammarico di come sono uscito di scena, quello sì, perché per quel personaggio dove io, specialmente in Suburra Eterna,

0: metterci l'anima, ci ho creduto tanto, ho fatto dei provini con Laura Muccino, è stata, secondo me, era quasi, avevo toccato quel sogno che pensavo si fosse realizzato e si stesse realizzando. Però poi, ecco, quella morte così, cioè volevo uscire di scena in una morte, magari una bella morte attoriale, oppure in un'altra maniera. Avrei voluto fare tutta la serie vicino a Nadia, vicino a Federica Sabatini. Però, cioè, se il destino era quello di morire, era il terzo episodio, come hanno cambiato poi all'ultimo minuto, perché comunque io dovevo fare tutti e sette gli episodi. Invece poi, dopo qualche settimana, dicono che i sceneggiatori hanno deciso che io dovevo morire, poi dovevo morire in una pozza di sangue, invece poi hanno detto che non morivo più, poi invece hanno fatto fare una morte che neanche si vede la morte, perché non si vedono gli occhi, non si vede il sangue, non si vede nulla, e quindi volevo uscire di scena dopo aver dato tanto in un'altra maniera, solo quello. Questo è il mio rammarico più forte. Da attore ti parlo,
1: Un'altra diretta, sì. Ragazzi, Massimiliano da Roma.
2: Diretta.
1: Ciao Massimiliano.
3: Salve, buonasera.
1: Buonasera, cosa
2: Ciao,
1: vuoi chiedere?
2: Buonasera.
3: Sì, innanzitutto avevo chiamato per fare i complimenti a Mirko per il personaggio di Suburra, di Moreno. Devo dire, mi è piaciuto, è stato grazie, molto realistico. Grazie. Poi, se posso, volevo fare una domanda a Marco.
2: Sì. Sì, vai, tranquillo, ti dico quello che vuoi.
3: Guarda, Mirko, volevo chiederti, visto che, diciamo, la tua bravura, hai dei progetti futuri per nuovi film? Ti vedremo presto in TV?
0: Guarda, sono sincero, sto facendo tanti provini, ma per adesso no, per adesso non c'è niente, anche perché stanno saltando tutti i film, hanno tagliato tutti i fondi, perché il governo ha tagliato tutti i fondi, 150 milioni, quindi cioè, stiamo in una crisi pazzesca, ma anche cioè, noi attori, ma anche macchinisti, elettricisti, tutto il mondo del cinema, quindi è una crisi pazzesca che spero si sblocchi al più presto, perché è veramente una cosa inaccettabile. Poi ecco, uno si dà da fare in altre maniere, in altri lavoretti, però speri sempre di poter vivere quelle emozioni d'attore e campare di quello, però purtroppo bisogna essere anche obiettivi e portare un po' di pane a casa a fine mese, quindi
1: certo.
0: Speriamo bene.
3: L'importante, grazie. Penso che non siano personaggi come Moreno.
0: Come?
3: L'importante è che non siano i lavori che faceva Moreno. Del tuo
0: Beh,
3: personaggio,
0: no, uguale, guardi, mi piacerebbe tanto fare un poliziotto in borghese, quello sì,
3: okay,
0: mi piacerebbe
3: bello.
0: Tanto.
1: Te lo auguriamo. Allora, salutiamo
3: grazie.
1: Massimiliano, così vediamo
3: grazie,
1: se qualcun altro.
3: Buon proseguimento.
1: Grazie, caro.
2: Ciao Massimiliano, grazie.
0: Ciao, caro, grazie. Ciao.
2: Ciao, perfetto. Proseguiamo.
1: 320 19 78 490, 320 19 78 490, il nostro Mirko Faro con noi. Questo grande attore che ha deciso di essere stasera con noi fino alle 20:20.
2: Continuate. Io ho riascoltato, praticamente ho rivisto le scene dove tu hai recitato, ma l'ho riviste varie volte con la cosa comunque di pubblicizzare per radio la tua intervista. Io ti ho rivisto. A me piaci molto come attore, come reciti. E veramente sei veramente bravo, ho notato una spontaneità, non sembra che tu recitavi, ma era come se tu sei così nella tua vita, mi sbaglio? Sei spontaneo così?
0: Guarda, ho messo molto del, io sono gigante e buono, quindi ho messo molto la mia emotività, anche perché il personaggio aveva sempre una sorta di malinconia, diciamo, rispetto a Aureliano, che non c'era più, che comunque un qualcosa mancava, che stava sfuggendo di mano la situazione di Ostia, quindi comunque aveva una sorta di protezione nei confronti di Nadia, e io sono, sì, l'ho vissuta abbastanza profondamente come cosa, e cercavo di renderla più vera possibile, e spero, da come mi hanno detto tante persone, che è arrivata molto, e quindi sono contento di questo, perché comunque è una cosa bella quando ti dicono mamma mia, ma perché sei morto, perché no, tu devi continuare a ripetere proprio bravo, quelle sono cose che io, cioè, mi riempiono il cuore e mi dicono no cavolo, allora vedi le mie emozioni, perché il sogno mio è, sono uno che mi emoziono, sono emotivo, quindi le mie emozioni le vorrei trasmettere, quello è il sogno mio, di trasmettere le emozioni attraverso un racconto e che le provino le persone. Però purtroppo delle volte si arriva, delle volte no. In Suburra penso di essere arrivato come emozioni, capito? Questo.
2: quanto ti ha aiutato nella tua vita a essere gigante, buono? Hai fatto il buttafuori di Alessandro Borghi anche grazie alla tua stazza comunque fisica imponente, no?
0: Sì.
2: Nella vita quanto ti ha aiutato essere così comunque fisicamente?
0: Guarda, io sono sincero, io adesso sono anche dimagrito proprio per cercare di entrare in vari personaggi diversi, ho perso 20 kg, ma comunque io sono una persona che faccio la sicurezza nei locali la notte.
1: Okay. Come hai fatto a dimagrire? Perché anche io devo dimagrire.
0: perché se no io sono 1,90 m, 120 kg. Prima ero 120, adesso sono 102, 103. Diciamo che comunque ho lavorato molto per cercare di interpretare anche personaggi che non siano, perché essendo talmente grosso, muscoloso, è normale che ti fanno fare il cattivo. Quindi se cerchi di essere un pochettino definito, un po' più longilineo, puoi fare anche un qualcosina di diverso, capito? Ma comunque il mio fisico è quello, perché faccio la sicurezza nei locali la notte e quindi comunque il fisico è quello. Adesso io mi arrangio, ecco, con la sicurezza nei locali, ogni tanto faccio anche altre cose. Io poi sono un parrucchiere, perché io ho fatto per 27 anni il parrucchiere, sono 2-3 anni che non lo faccio più per problemi, per altri tipi di problemi, ma io sono stato sempre un parrucchiere, barbiere, quindi io comunque ho una forma d'arte dentro, l'ho sempre fatto, mi piace proprio, mi l'arte. Piace tutto quello che è, sì, l'arte, la bellezza, le emozioni, la sensibilità, mi piace tutte queste cose qua. E quindi comunque purtroppo ho cambiato, ecco, al lavoro, perché per problemi di sia di schiena eccetera eccetera, e quindi adesso sto facendo tutt'altro. Però dentro di me c'è sempre questo sogno che non lo mollo fino all'ultimo, e speriamo che non arrivi quel giorno, spero che non arrivi mai, di dire no, per forza devo prendere il posto fisso e lasciar perdere tutto questo sogno.
2: Ma io faccio un annuncio a tutti i registi, al mondo dello spettacolo, che questa sera e da domani ascolteranno, da venerdì ascolteranno la tua intervista.
1: Guardate,
2: di chiamare questo gigante buono e riportatelo dove era all'apice del successo, perché lui è stato un attore protagonista a fianco a Alessandro Borghi in Suburra, e lui merita di ritornare lì in vetta come lo è stato, perché lui recita benissimo ed è bravissimo, non perché oggi è in diretta con noi, ma veramente bravo. Quindi spero che dopo questa sera
1: qualcuno
2: anche attraverso di noi qualcuno si sbloccherà questa cosa, perché io te lo auguro, te lo merito.
0: Io comunque vi ringrazio dell'opportunità di tutto, perché non è facile trovare persone che ti fanno parlare, che ti fanno esprimere, dire che pensi veramente.
1: Del resto hai proprio espresso quello che è in questo momento il cinema, ma che è anche il mondo della canzone, se vogliamo, che anche lì è diventato anche lì un
0: sì,
1: caos,
0: bravissimo,
1: ecco.
0: Ma sì, quindi, sì, la canzone,
1: ed è proprio un momento
0: tutto.
1: In cui il governo, anziché pensare a dare da poter lavorare queste persone dello spettacolo, pensa solamente a quelli che sono già super dotati, super miliardati, e gli dà di più, e invece le altre persone che vogliono lavorare onestamente, anche con delle parti e delle cose, invece a loro dà di meno, cioè le famose fasce.
0: Voglio dire solamente che comunque è arte, e l'arte va sostenuta, specialmente dal governo e da chi sia. Invece in questo momento viene proprio messa all'ultimo, quasi all'ultimi posti, quindi deve essere sostenuta, deve essere finanziata, perché non ci scordiamo che il cinema italiano è il cinema italiano, cioè poi gli americani sì, ma il cinema italiano è il cinema italiano, è la storia, quindi
2: noi abbiamo la storia, abbiamo la storia,
0: non far morire la storia. Questo
2: allora dice. Noi da stasera ti posso dare una certezza, che noi come radio nazionale noi non ti abbandoniamo, quindi non è perché sei venuto ed è finita stasera non finisce, stasera c'è l'inizio della tua vita con noi,
1: tornerai
2: e quindi tornerai con noi in radio, gli faremo un'altra intervista nazionale e la farai insieme anche altri attori, ti farò conoscere altri ospiti, la farai insieme ad altri attori famosi, dove potrai comunque conoscerti e collaborare con loro, perché attraverso anche questa collaborazione, questa unione fa la forza. E ce la faremo. Io, se tu sei attaccato al nostro treno, vedrai che questo treno non si ferma.
1: Cercheremo di andare avanti.
0: Grazie di voi.
1: Ancora solo un paio di domande, Marco, perché siamo già alle 20:18.
2: Allora, un paio di domande. Allora, prima dei saluti, io
1: 20
2: che dire, ho detto tutto. Voglio dirti che ti auguro che dopo questa sera ti chiamerà un regista anche attraverso di noi. Può chiamare me, io chiamo te. Ti collegheremo con altri attori e spero che dopo questa sera tu avrai un successo, tornerai come prima. Io penso che ce la farai. Io ti lascio a te il microfono per i saluti. Mirko, se vuoi salutarci.
0: Sì, grazie. Io saluto tutti, vi ringrazio dal profondo del cuore e spero, ecco, che ci risentiremo presto per confrontarci, e vi mando un bacio e un abbraccio forte forte a tutti e a tutti quelli che stanno sentendo la trasmissione, ok?
1: Grazie Mirko, grazie
2: Mirko Faro, grazie dell'intervista, grazie di tutto. Diretta Nazionale 100 Radio, tutta l'Italia ha ascoltato l'intervista di Mirko Faro, attore di Suburra.
1: Ciao ragazzi,
2: grazie Giuseppe.
1: Ciao.

0: E torniamo in diretta quando sono le 6:24. 6:24 e 27 secondi. Salutiamo le nostre radio, Radio Mare Italia. Salutiamo anche Radio Blinco Blanco Atri e Radio Teramo e ancora Teleterme Vigliatore TV. E le altre radio le salutiamo con Angela Ricciardi, eccola qui, che va per i saluti delle altre radio. Poi parleremo di musica con il nostro amico Nucci, il nostro amico Nicola Nucci. Saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci. Vi ricordo che oltre ad essere scrittore sono sceneggiatore e ho pubblicato da alcuni mesi, da pochi mesi in realtà, il mio nuovo libro, Gli anni di Itmania Dance è il suo titolo e si trova in tutte le librerie e gli store online. È pubblicato da Arcana Edizioni e questo libro parla principalmente degli anni 90 e degli anni 2000 attraverso le canzoni principali che le hanno contraddistinte, diciamo quegli anni, e poi si parla anche degli usi, dei costumi, della società dell'epoca. Quindi è un libro che parla di ieri ma che si rivolge agli ascoltatori di oggi, ai lettori di oggi, proprio facendo un paragone su quegli anni anche rispetto a quelli odierni che ci fanno compagnia adesso. E proprio in quest'ottica vorrei parlare di quest'oggi, in questo mio appuntamento, delle radio moderne, ovvero come vedo il futuro delle radio. Le radio chiaramente si stanno sempre più digitalizzando, si stanno spostando attraverso anche canali televisivi, attraverso piattaforme che fanno sì che non ci sia solamente la forma radio, ma che la forma radio sia sempre più supportata dalla forma visiva. Vi ricordo trasmissioni storiche come quelle soprattutto di Radio Rai, che vengono spesso trasmesse attraverso podcast in rete e poi anche in televisione. Succede spesso, specie nello spazio mattiniero o comunque notturno. I personaggi del web hanno sempre più potere nelle radio, proprio perché le radio non hanno più una cantera che tiri fuori dei tipici talenti radiofonici come poteva essere qualche anno fa, ma si rapportano molto spesso a personaggi del web che portano poi un bagaglio di esperienza maturata sul web, ma anche di follower che possano essere poi spendibili anche attraverso gli spazi pubblicitari e radiofonici. Le radio vivono comunque di una salute abbastanza buona, nonostante negli ultimi tempi non tutti i nativi digitali o comunque sia i ragazzi più informatici le utilizzano, perché Spotify ha in parte sostituito le vecchie compilation e ha sicuramente sostituito anche l'utilizzo delle radio così come venivano pensate qualche anno fa. Le radio sono comunque sia molte in Italia, ce ne sono tante che fanno capo a un gruppo editoriale unico, ma tante anche indipendenti come questa, che hanno un'idea di fondo e la portano avanti con successo. In molte radio la programmazione musicale non si distingue, in altre invece fanno delle scelte ben precise che targettizzano decisamente il pubblico di riferimento. Parleremo di radio anche in futuro, parleremo nella radio, in questa radio in particolare, di radio, di futuro, di musica, di successi futuri e passati. Io sono sempre Nicola Nucci, mi trovate sui social, principalmente Facebook e Instagram, ma da pochi mesi anche su Threads e su X, Twitter. Per adesso vi saluto e vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Città di Rovigo, la voce dei luoghi, la festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazioni ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues, Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è la voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la Festa Europea della Musica e la Giornata Internazionale dello Yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La Festa della Musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
2: Opera Prima 2026. Per 5 giorni Rovigo torna a essere la cittadella delle arti sceniche contemporanee. Dal 10 al 14 giugno la 22esima edizione del Festival Opera Prima attraverserà la città con teatro contemporaneo, arti performative, prime nazionali, incontri, libri, laboratorio critico e concerti. Dal 10 al 14 giugno 2026 torna a Rovigo il Festival Opera Prima, festival di teatro contemporaneo e arti performative che giunge quest'anno alla sua 22esima edizione. Un appuntamento che da anni rappresenta per la città un presidio culturale prezioso. Non solo una rassegna di spettacoli, ma un progetto capace di portare a Rovigo artisti, compagnie, critici, studiosi, operatori e spettatori provenienti da diverse parti d'Italia e dall'estero, trasformando per alcuni giorni la città in un luogo di incontro, ricerca e confronto sulla scena contemporanea. Anche quest'anno Opera Prima è sostenuto dal Comune di Rovigo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ed è l'unico festival del territorio riconosciuto e sostenuto dal MIC, Ministero della Cultura. Un dato che conferma il valore nazionale del progetto e allo stesso tempo la sua importanza per il tessuto culturale rodigino. Opera Prima nasce e continua a vivere come spazio di attraversamento dei linguaggi della scena, dichiara Massimo Munaro, coordinatore artistico del festival. Da sempre ci interessa ciò che non è ancora pienamente visibile, ciò che sta nascendo, ciò che rischia di restare ai margini perché fuori moda. Ma oggi, forse più che mai, sentiamo anche il bisogno di mettere in relazione le generazioni. Non per celebrare il passato né per inseguire il nuovo a tutti i costi, ma per creare un luogo in cui esperienze, ferite, linguaggi e desideri possano riconoscersi e interrogare insieme il presente. Il festival ha infatti indetto un bando internazionale che ha raccolto 736 candidature da tutto il mondo. Tra queste sono stati selezionati i lavori di Abrami Vitali Coccia, Barbone Marra, Caldarano Pivotti e Dora Macripò. Informazioni www.festivalopera.it, operaprimafestival@gmail.com, 327 395 2110.
3: Buongiorno assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
4: Buongiorno, ben ritrovati.
3: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni e quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
4: Allora. Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Già per dire, questo fine settimana siamo impegnati venerdì 12 giugno alle ore 21 nel nostro magnifico Duomo, c'è un concerto per organo con scopi benefici. C'è una ragazzina che si chiama Aurora,
3: sì,
4: da cui è stata, diciamo, che ha avuto una sindrome rara, ce l'ha ancora,
3: sì,
4: ed è nata senza femore. Quindi ha il piedino di una delle due gambe che è all'altezza del ginocchio dell'altra. In Europa non c'è nessuno che può intervenire per lei. Si è offerto un professore in California, però ovviamente la sanità in California
3: è
4: a pagamento, è diversa,
3: sappiamo.
4: E quindi stiamo cominciando tutta una serie di eventi, una l'abbiamo tenuta a maggio e questo sarà il secondo, per raccogliere fondi per la fondazione Un Passo per Aurora, per aiutare la famiglia a sostenere Aurora. Quindi già questo è un momento di grande bellezza che per me è anche motivo d'orgoglio, perché
3: certo,
4: la mamma di Aurora ha sempre frequentato Montagnana, più o meno in mia coetanea, un po' più giovane, e quindi la sento proprio molto mia, ma tutta la città la sente come sua questo aiuto, questo tentativo di collaborazione,
3: sì,
4: per Aurora, anche perché Aurora è una bambina bellissima, ha due occhioni vispi, dovrebbe vederla veramente. Poi, passando a termini un po' più ludici, il 13 giugno ospitiamo il primo appuntamento con il format Villeggendo, che è un format che unisce un
3: già
4: po'
3: solo
4: tutte
3: il nome.
4: Sì.
3: Perché Villeggendo vuol dire che si legge.
4: Si legge, esatto, ed è un format che unisce tutte le basse, basso vicentino, basso veronese, basso padovano, tutti i paesi che ospitano almeno una villa veneta, noi abbiamo la Villa Palladiana, e ci sono autori nazionali ed internazionali che intervengono anche nei paesi nostri più piccoli. Per esempio il 13 giugno avremo Carlo Cottarelli, il grande economista. Il 21 come secondo appuntamento avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli,
3: sì,
4: che
3: sì,
4: sono
3: sì,
4: Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica, ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo, e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità. Quest'anno aiutiamo la Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno.
3: Bellissimo.
4: In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglass fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
3: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
4: Sì, assolutamente sì.
3: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo
4: certo,
3: mese per mese. Grazie, a risentirci a presto allora.
4: Grazie, assessore. A voi, a risentirci a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.

0: amarsi un po'. Sono le 6:47 rotti, quindi dobbiamo andare avanti perché il tempo è tiranno. E abbiamo la signora Maria Grazia in linea, eccola qui. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco qua. E allora andiamo a leggere la poesia di oggi che si intitola?
1: Si intitola La gelosia.
0: Ah, bene. E allora vai pure con il sottofondo che poi dopo quando tu saluti io mando il brano idoneo. Vai.
1: Grazie. La gelosia. La gelosia è come una malattia che rovina a volte un consolidato rapporto. La gelosia, quando è poca, è un sentimento che esprime l'amore, ma tale non si può definire quando fa soffrire il cuore ed è causa di malumore. La gelosia per la persona amata è una cosa tanto indesiderata. Fa venire il batticuore e rischia di rovinare l'amore. La fiducia è tanto bella e si deve dare, ma si deve anche meritare. La gelosia è come il fuoco che cova sotto e brucia, lasciando la cenere di un amore ormai finito. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, Maria Grazia, scusa il bisticcio. E arriva Gelosia di Bobby Solo e Little Tony. Ciao!
1: Ciao.

0: Festival. Stiamo
1: e salutiamo il nostro amico di Radio RVD Nazareno, non perché siamo gelosi, ma perché gli vogliamo bene. Ciao Nazareno, buona giornata a te, ciao.
0: Non so dare

0: Leviamo la gelosia perché dobbiamo avere i nostri amici che stamattina si sono addormentati. Buongiorno. Buongiorno ragazzi. Come non mi sento? Allora un attimo, sono... come mai non si sentono? Ragazzi? Perché non si sentono i ragazzi? Vediamo un attimino. Ah, è caduta la linea. Eccola qua, pronti?
1: Eccolo Giuseppe.
0: Eravate caduti, com'è? Che è successo?
1: No, eri tu che eri caduto.
2: Non lo so, tu eri caduto Giuseppe, ma mo è caduto Marco che ti è venuto a cercare.
0: Ah, e adesso Marco... E dove è Marco adesso? Ci siamo.
1: Ti sta cercando. Buongiorno comunque Giuseppe.
0: Però Marco deve essere lui che cerca, perché io non...
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Eleonora, buongiorno.
2: Buongiorno manca... Giuseppe, buongiorno.
0: Ecco, ci manca Marco però adesso a questo punto. Dove l'abbiamo messo Marco? Marco?
3: Eccolo. Ecco, me. Ah, no, perché era cascato Giuseppe. Io stavo a chiamarlo.
0: Ah, ecco.
2: No, no. Ma non ci sono Marco di ragione, Nicola, quando una persona cade sotto la campana.
3: Lo so, però era il sito lui, io l'ho cercato di richiamare due volte.
0: No, ma io, poi quando sento una volta che vi ho chiamato la prima volta, poi aspetto le vostre chiamate, perché io non è che devo togliere la voce, rimettere la voce, togliere
3: però
0: la voce.
3: Però dovresti sì riattaccare la chiamata, capito? Quando è sacchi tutto, chiudi e poi richiami, tipo così.
0: Era abbastanza, ci si vuole molto tempo. Una volta che ho chiamato, aspetto la vostra chiamata. Perché bene.
3: No, però eri sceso dalla, non c'eri più sul quadro delle persone. Capito?
0: Strano. Bene. Non lo so perché. Allora, ragazzi, sono le 6:50. 53-44 secondi, siamo 53. In ritardissimo. Sì, siamo in ritardissimo. Quindi ricordiamo chi ci sarà mercoledì prossimo con noi, Marco.
3: Abbiamo una cantante, finalmente una donna, una ragazza femminile, Ice, cantante rapper.
0: Ice, com'è che si scrive? Ice, A-Y-I-S?
3: Bravo, Ancona, Imola, Savona.
0: Quindi Ice solo, A-Y-S.
3: Solo Ice, tre lettere.
0: Bene, e invece voi stamattina dormivate e avevate scelto il brano...
1: Io mi ero svegliato alle 4, solo che era presto, quindi per aspettare mi sarei addormito. Ho fatto tardi ieri sera.
3: Se tu mi chiamavi ti tenevo sveglio io, scusa, per favore.
0: Invece effettivamente Marco ha detto io sicuramente dormo, no? Effettivamente. Il brano che abbiamo scelto stamattina qual era, Marco? Per
3: Che tesoro che sei, di Antonello Venditti, dedicata a Eleonora per Damiano.
0: Oh,
3: lo super femmine del Vaticano.
0: Damiano Super Femmine Nazionale. Un applauso a Eleonora.
1: Nazionale.
0: E un applauso.
1: sono ritornati applausi.
0: Sì, abbiamo fatto il resto.
3: Sei attento. Si erano rotti e Giuseppe ha ricomprato il modem degli applausi.
0: Abbiamo fatto gli applausi nuovi. E allora, dunque, ragazzi, siamo pronti per la sigla anche stamattina, che sono le 55 quasi, mi pare.
3: Siamo arrivati a 3.
0: Sì. Sì, dite voi quando volete fare partire la sigla e poi facciamo
1: okay. Il Marco.
3: Allora, al numero 3, signore e signore, vorrà sigla, però voglio sentire anche Eleonora, visto che non la sento mai.
0: Sì, allora.
3: Ok, al 3, signori, la sigla. Allora, 1, 2 e 3, signori e signori, a voi la sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, buona domenica a Marco.
3: Grazie, buona domenica.
0: Buona domenica a te Giuseppe. E buona domenica Eleonora, ragazzi, ci sentiamo lunedì mattina.
2: Grazie anche a te Giuseppe, buona domenica.
1: È sempre un piacere parlare con te Giuseppe.
0: Lunedì abbiamo anche dalle 5:15 alle 6, quindi insomma lunedì, mantenetevi in forma. Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao Giuseppe,
1: buona giornata.
0: Ciao.

0: suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Ma quando è che ti staccate il frigidero con questo aspetto che sta inverno su che vedeste?

Modici un po'. Ma cosa è che ti che conti di muge? Ma quando è lei che ti tacca tu frigide e tu faccio sopra granite per le vatasse? Perché ti insiste ti infresco in tutto rugge tu e buttice con a mente le guadevisci. Che ne detti ti pregi, nevi e vegi son grandi, grossi e piccini. E venna fino a tu pa' fai anci banchetta santa gamma. Ma quando è lei che ti tacca tu

Ma cosa lei che dite quando ti muge? Ma quando è lei che ti tacca tu frigideiro che fa già sopra i granite per le vatasse? Perché ti scista di niente fresco tutto rugge tu e butti già con la mente le guade visci. Viene detto e ti pregi, nevi e vegi son grandi e grossi e piccini e venda fino a tu pa' fè in scibanchetta Santa Gama. Ma quando è lei che ti tacca tu frigideiro mi ci

Venerdì 12 giugno 2026 la chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899, da Cristiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917, Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942, la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva 86 anni a Milano l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli nel 1967, il cantante Francesco Renga nel 1968 e per chiudere la modella Adriana Lima e l'attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

you heard about

0: Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper thing!
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise travolgendolo con l'auto il ladro che l'aveva derubata della borsa. La 65enne sconterà la condanna ai domiciliari. Uno spettacolo di poco più di mezz'ora ha acceso l'Azteca di Città del Messico prima della gara inaugurale del Mondiale 2026. Al centro del campo un grosso mappamondo color oro si sollevava lentamente e diventava l'iconica Coppa della FIFA. Da Shakira a Bocelli, lo spettacolo ha fatto cantare, ballare e applaudire gli 80.000 spettatori dello storico impianto. E nello stesso stadio, dopo la cerimonia inaugurale, si è aperto con un successo del Messico sul Sudafrica questo mondiale e il tricolore, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti d'America, si impone 2-0 e conquista i primi 3 punti nel gruppo A, portandosi al primo posto insieme alla Corea del Sud che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. Ed è tutto, a più tardi.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Non vorrei dirti che mi manchi, sai. Scusa se ti scrivo ogni volta, ma è più forte di me. E anche oggi mi sono svegliata con un tuo sorriso. E anche oggi ho spostato la sveglia di qualche minuto. Sono uscita in ritardo, come tutte le volte. Forse è la malinconia, forse è che non sei qua. Siamo fra

0: fragili come stelle di plastica.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto il presidente americano durante un comizio virtuale. La firma sull'intesa dovrebbe arrivare entro il fine settimana. La premier Meloni ha riferito alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, dalla guerra tra Russia e Ucraina ai conflitti in Medio Oriente. Critiche all'UE parlando di energia e della revisione del sistema ETS. Le nostre decisioni non possono essere messe in discussione o ribaltate da interpretazioni surreali, ha detto la presidente del Consiglio. La BCE alza i tassi per la prima volta dal settembre 2023 e li porta al 2,25%, una decisione presa in modo unanime e senza riserve, quindi anche col voto della Banca d'Italia. La presidente Christine Lagarde difende la decisione. Anche nello scenario peggiore di un prolungarsi della guerra in Medio Oriente resterebbe intorno al 0,5%. Dopo Madrid e Barcellona, Papa Leone è arrivato alle Isole Canarie, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Alla base aerea di Gando è stato accolto dal premier Pedro Sanchez e dalle autorità civili, ecclesiastiche e militari. Al centro della visita è il tema dell'accoglienza dei migranti ai confini atlantici dell'Europa. Il calcio mondiale è il via con la prima partita allo Stadio Azteca di Città del Messico, vinta per 2-0 dai padroni di casa contro il Sudafrica. Nella seconda partita allo Stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. Oggi alle 21, Canada-Bosnia. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Venerdì 12 giugno 2026 la chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899, da Cristiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917, Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942, la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva a 86 anni a Milano l'imprenditore politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli nel 1967, il cantante Francesco Renga nel 1968 e per chiudere la modella Adriana Lima e l'attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Bentrovati, buon venerdì 12 giugno con il GR delle buone notizie. Buone notizie in campo turistico, visto che l'interesse dei viaggiatori si sposta verso destinazioni meno affollate ed esperienze autentiche. Lo rivelano i dati di Google Trends elaborati da Si Viaggia. I viaggi low budget hanno registrato un più 800% nell'ultimo anno, segnale di una crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo senza rinunciare però alla scoperta. Parallelamente crescono i road trip, il campeggio, il glamping, le formule che consentono maggiore libertà negli spostamenti. Sul fronte del benessere, il wellness tourism aumenta del 30%. Valtellina, Cilento, Basilicata, Montenegro, Polonia, Lituania e Uzbekistan sono le mete scelte lontane dal turismo di massa. A Venezia, dopo 4 anni di lavoro di restauro, riapre Palazzo Giovanelli, storica dimora del Cinquecento, affacciata sul Canale Grande. Situato nel sestriere di Insanstae, il palazzo torna a nuova vita grazie a un importante progetto di recupero seguito dalla soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio. A Bibione è ripartito il tour Riding in the Dark per offrire ai non vedenti la possibilità di andare in bicicletta. Ovviamente si pedala in tandem e si viene accompagnati da una guida esperta. Si può pedalare al tramonto su una delle ciclopedonali più suggestive d'Italia. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Bike Easy e durante tutta l'estate permetterà ai non vedenti e ipovedenti questa esperienza. La Svezia, uno dei paesi più digitalizzati d'Europa, sta facendo una scelta fino a pochi anni fa impensabile: ridurre l'uso di tablet e computer nelle scuole. Obiettivo: riportare al centro libri cartacei, scrittura a mano e lezioni meno dipendenti dagli schermi. Il governo di Stoccolma sostiene che leggere su carta e prendere appunti con penna e quaderno aiuti le scolaresche a concentrarsi e a recuperare competenze indebolitesi, soprattutto nella comprensione del testo. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Noi ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Un giorno dalla redazione, Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo in Medio Oriente di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha annunciato il presidente americano, spiegando che la firma potrebbe arrivare nel fine settimana. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano il testo è quello proposto dall'Iran, dicono. Le condizioni poste da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono inaccettabili, lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta di domenica scorsa ai leader dei paesi dopo un incontro a Londra col presidente Zelensky. Nella notte intercettati e distrutti 231 droni ucraini. La premier Meloni ha riferito alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, molti temi toccati, dalla guerra tra Russia e Ucraina ai conflitti in Medio Oriente, poi critiche all'UE parlando di energia e della revisione del sistema ETS. Le nostre decisioni non possono essere messe in discussione, ha detto la presidente del Consiglio. Un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto al Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura avvenuto nella notte alla periferia di Milano. Ferite lievi per il conducente del monopattino un 20enne e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Calcio mondiale del via con la prima partita allo stadio Azteca di Città del Messico, vinta per 2-0 dai padroni di casa contro il Sudafrica. Emozionante la cerimonia d'apertura, la presenza anche di Andrea Bocelli. Nella seconda partita allo stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. È tutto, a più tardi.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Al via mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti con le prime gare che si sono giocate ieri. Ad aprire le danze è stata la sfida valida per il gruppo A tra Messico e Sudafrica, terminata 2-0 per i padroni di casa e con l'arbitro brasiliano Sampaio protagonista con 3 espulsioni. Prima del match allo stadio Azteca di Città del Messico si è tenuta la cerimonia di apertura della manifestazione. Nella seconda gara, allo stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca in rimonta per 2-1. Oggi alle 21 per il gruppo B a Toronto si gioca Canada-Bosnia. In casa Juventus è tutto pronto per un nuovo ribaltone dirigenziale. Nella giornata di ieri c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di separarsi da Damian Comolli, che darà le dimissioni da amministratore delegato. Dopo l'addio a Comolli, tutti gli indizi per la successione portano Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo. Da verificare anche la posizione del DS Marco Ottolini, arrivato lo scorso gennaio. Quasi certo l'addio di François Modestot, direttore tecnico dei bianconeri, mentre è confermata la presenza di Giorgio Chiellini. Il basket, il primo capitolo della finale scudetto è tutto per Olimpia Milano. La squadra di Peppe Poeta domina gara 1 per 180 contro la Rayer Venezia e si porta subito in vantaggio nella serie. Una partita praticamente a senso unico, con l'Olimpia che ha preso il comando della sfida fin dalle prime battute e poi non lo ha più mollato. Sabato si replica nuovamente al Forum, con Milano che ha la grande occasione di avvicinarsi ancora di più al titolo. L'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 la Germania al termine di una sfida chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena, nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina. La Prorecco è in finale nella Champions League di pallanuoto maschile. I Liguri dominano la seconda semifinale della Final Four in corso a Malta, liquidando gli ellenici dell'Olympiakos con il netto score di 19-13 e approdando l'ultimo atto contro i catalani del Barceloneta, vittoriosi ai rigori sui magiari del Ferencvaros nella prima sfida del penultimo atto. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

si sente il profumo di weekend nell'aria, ma il nostro studio fucsia, simposio di scrittori, musicisti, filosofi e viaggiatori, sente il profumo di almanacca. Non c'è fine settimana che ci stanchi. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Il poeta Edmund Rostand scriveva: «È di notte che bello credere alla luce». Noi di Setteva.fm crediamo ciecamente in Lunas. Chiedi anche tu sulla nostra pagina Facebook Almanacca come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica!

Abbiamo parlato di profumi da sogno. E beh, a questo punto della settimana le tasche si sono un po' svuotate, eh? Ok, cerchiamo di essere parsimoniosi. Iconica boccetta sfaccettata in vetro, tappo che evoca la geometria di Place Vendôme. Numero 5? Ma no, un vero e proprio trionfo di fiori bianchi, leggeri, delicatissimi. Apriamo una boccetta di Gardenia Grande Estré di Coco Chanel per $3,000 al litro.

baci, baci, baci. Nel giorno di Venere, il più romantico della settimana, ho preso le stelle più dolci del cielo solo per voi. Buon oroscopo dalla scintillante redazione di Almanacca. Ariete, un weekend romantico è quel che ti serve e sarà una bella sorpresa per il partner. Toro, lasciati travolgere dalla passione, abbandonati alla tenerezza, vestiti del fascino che le stelle ti hanno donato. Gemelli, ricorda, la calma è la virtù dei forti. Cancro, non stare troppo con la testa sulle bollette. Leone, la tua voglia di passione oggi è più voglia di trasgressione. Vergine, il weekend è vicino, inizia a programmare un giorno di puro relax. Bilancia, c'è stanchezza nell'aria, hai bisogno di sorridere. Scorpione, sei entusiasmo in persona, scatenati. Capricorno, vai allo specchio e ripeti con me, basta lavoro, oggi mi diverto. Acquario, attento a non suscitare inutili gelosie. Pesci, la stanchezza della settimana sarà scacciata via dalla tenerezza e dalla passione. La redazione dello studio Fuxia oggi si trasferisce nel backstage di Mariah Carey. Lugola d'Oro, prima di ogni tour, richiede sempre che il suo camerino sia decorato unicamente con colori crema, rosa scuro, grigio o nero.

0: Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.
1: Dal grande schermo agli spot televisivi. Nel 1985 la Boomer Generation impazziva per il film Ritorno al futuro e la sua colonna sonora. Negli anni 2000 scarpe, compagnie telefoniche, auto hanno pubblicizzato il loro brand con le note su cui ballava Michael J. Fox.

La redazione dello studio Fucsia di 7va.fm va in vacanza. Vacanza? Certo che sì, ma per una giornata. Domani saremo sempre qui con le nostre storie, la nostra musica e il vostro affetto. Continuate a scriverci sulla pagina Facebook 7va Almanacca. Ancora una canzone è Mille dei miei baci da Raffaella Bucci.

Le super top degli anni 80, vera icona di stile e di moda, continuano a sfilare nello studio fucsia di 7va.fm. Questa è la giornata, lo dico, della mia preferita. Bella, eclettica, il suo sguardo trasuda carattere, determinazione, fascino. Direttamente dalle frizzanti cascate del Niagara, Linda Evangelista. Nata in Canada da genitori italiani, Linda in adolescenza già sa cosa vuole essere. Una modella, vince concorsi di bellezza, è giovanissima e sulle copertine delle riviste più glam del mondo. Appare in ben 700 prime pagine. Linda è davvero una super top. La prima super top. E quando sfila o posa con Naomi Campbell e Christy Turlington, i media impazziscono soprannominando le ragazze The Trinity. Sfila per Versace, che ama il suo stile in passerella eccentrico, dolcemente sfrontato, ma sempre chic. E tutti la vogliono, i più grandi couturier del mondo la chiamano in passerella. Negli ultimi anni cede alla chirurgia plastica e lo confessa a dispetto di molte delle sue colleghe. Lo confessa e ne denuncia i rischi. Un intervento le sfigura letteralmente il volto, poi una lunga, difficile malattia, ma ora, forte e coraggiosa, sta risalendo la china, tornando alla salute, alla sua meravigliosa bellezza, alla ribalta. Linda, 1,75 m di altezza, 55 kg, calza il 41, occhi azzurri come l'acqua delle cascate del Niagara dove è nata.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: e sono qui.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Eccoci qui, siamo tornati. Max Mollica e Dino Super di Gemano vi danno il benvenuto in questo nuovo appuntamento di Spazi. A tutti voi giungano i nostri saluti, accompagnati da quelli di Charlie Ballavio regia, di tutto lo staff tecnico, ma anche della redazione di Magilla Radio Production. A questo proposito vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com, e ci trovate anche su tutti i social cercando le pagine Spazi. Mi raccomando, andate col vostro bel like ed entrerete a far parte della nostra ormai grandissima famiglia. Oggi con noi un nuovo viaggio musicale, tanta buona informazione, e andiamo subito a presentare l'artista che oggi è venuto a trovarci. Oggi con noi c'è Teresa Moccia.
1: Ciao Dino, ciao Max, ciao a tutti i radioascoltatori, che in questo momento so che veramente sono tanti, Max.
2: Sono tanti e grazie, crescono.
1: Grazie per l'invito innanzitutto.
2: Ci mancherebbe. Benvenuta su Spazi e subito facciamo conoscenza. Come hai iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica?
1: Bene, allora io ero abbastanza piccina, tenevo soltanto 8 anni, quando insomma sai già a scuola si inizia a bazzicare attraverso le recite, i corsi di fine anno eccetera, e le maestre, le mie amiche si accorgevano di questa vocina bella, armonica, intonata, finché poi mia madre mi compra un cantatù e io mi diverto tantissimo a cantare le canzoni, addirittura mi registravo e mi presentavo anche, nel senso, signore e signori, è il momento di Teresa Motta, e cantavo tipo le canzoni di Laura Pausini, di Anna Oxa, e poi mi riascoltavo, insomma mi chiudevo nella mia taverna, che anche oggi attualmente uso proprio come sala prove, e quindi è diventata quella ufficiale sin da piccola. Però c'è che la sorella di mia mamma, incuriosita da questa cosa, dice: ma Teresa, ogni volta che vengo sta sempre rinchiusa in quella taverna, sempre con la cuffia nelle orecchie, e canta, canta, canta. Maria, dice, c'è una mia madre che si chiama Maria Gabriella, che la salutiamo.
2: Certo.
1: Ma che ne dici che la facciamo partecipare ad un concorso? Io no, assolutamente, timidissima, anzi super timidissima, ancora oggi però ho imparato a gestirlo bene, a nascondere bene la mia timidezza, e quindi praticamente mi convinsero a fare questo concorso, e si chiama Pierino d'Oro, ancora oggi va, diciamo che è cresciuto, oggi sono l'ospite ufficiale, e quindi devo dire una grande emozione, perché poi quando vado su quel palco oggi, ricordo quando ero bimba e tremavo come una foglia. Insomma, da lì poi, come prima classificata di questo primo concorso, io piccolina, più grande la coppa che io, i fiori, io piangevo quando mi chiamarono, non volevo andare sul palco. Da lì tutti una serie di concorsi, poi ho iniziato a fare le prime orchestre musicali, poi pian piano ho trovato una mia dimensione, mi sono messa da sola, ho costruito una band, anzi prima di costruire la band facevo il piano bar. Insomma, da lì cose abbastanza gratificanti per me, tra cui insomma la partecipazione ai raccomandati con Carlo Conti su Rai 1, dove ho cantato Un'emozione da poco di Anna Oxa. Davvero è stato un qualcosa di sensazionale, ho fatto l'Accademia di Sanremo, il Festival di Napoli, insomma cose abbastanza carucce.

0: Eccoci rientrati oggi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano. Qui su Spazi c'è Teresa Moccia. Ok, ci ha raccontato un po' della sua vita artistica passata, ma adesso invece vogliamo che tu ci parli di questo brano, il nuovo brano appena uscito dal titolo C'è stai tu. Chi ha collaborato? Come è nata l'idea?
1: Questo è un pezzo, appunto, dal titolo C'è stai tu, che per me rappresenta davvero una missione importantissima, perché ho scritto in un momento particolare della mia vita, della nostra vita, perché appunto durante la quarantena, no? Quindi gli inizi, quando c'era il coronavirus, che ti sentivi proprio afflitto, non sapevi proprio come uscirne fuori da questa cosa, e lì vedi, a volte proprio quando la vita ti si presenta difficile, che sembra che è tutto buio, c'è sempre quella lampadina che poi ti fa luce e ti indica il percorso giusto. E quella lampadina in quel periodo per me è stato Vincenzo Capazzo. E quindi l'autore che ha collaborato con me in questo pezzo, e per chi non sapesse, ma credo che maggioranza lo sappiano, l'autore di Gigi Finizio, di Mina e tanti altri artisti, nasce questa collaborazione bellissima di tirare giù un pezzo molto profondo, molto sentito. E così ci siamo messi, non ti dico a distanza, quindi dentro un telefono, ci siamo ammazzati, ci siamo stressati, delle cose a volte che non capivamo, non riuscivamo nemmeno a comunicare bene, perché lui faceva: Madonna Teresa, io qua non mi trovo con la parola. Io dicevo: no Vincenzo, ma non volevo dire questo, forse era quest'altro, no era quell'altra. Comunque abbiamo impiegato 5 mesi quasi, secondo me, per far venire fuori questo capolavoro, che appunto parla di un sentimento forte, che come mi insegna è l'amore, no? Quale sentimento più forte dell'amore esiste al mondo. E quindi praticamente di questo amore, come posso dire, un amore talmente profondo di cui non poterne fare a meno. E poi a un certo punto la canzone dice: se ricordo soccomma la canzone, fermo tempo per non scendere parola. Perché proprio, cioè, i ricordi, ricordare una persona quando finisce una storia, i ricordi fanno sempre male. Allora a volte è meglio spostare il pensiero su altre cose per non pensarci. E poi c'è una strofa molto bella quando dice: sto aspettando e tremo come una creatura, se mi vira non mi riconosce più, so cresciuto in gastirica, addo costa cara la vita, addo l'unica carezza mia sei tu. E quindi questo sta proprio a rappresentare la vita difficile e questi amori casomai così belli, che poi ti fanno superare i dolori, gli ostacoli della vita e rendono tutto più bello. E quindi poi nel ritornello: c'è stai tu, c'è stai tu, cade a ruppo ogni pensiero.

0: te l'amore è una poesia, cioè bella e ciò ti fa soffrire.
1: Oltre a questo bellissimo pezzo, stai lavorando a qualcosa di completo, che so, un album, se ci vuoi dare qualche anticipazione in merito.
2: Sì, Max, devi sapere che quando io inizio una cosa, difficilmente poi mi fermo, sono come un treno, parto. E quindi sì, ci sono in cantiere molte cose belle, tra cui la realizzazione di altri brani. Alcuni parlano d'amore, alcuni parlano proprio della nostra Napoli, dei problemi che appunto abbracciano la nostra terra. E quindi andiamo a descrivere un pochino queste caratteristiche, ma ci saranno anche brani molto ballabili, spensierati, leggeri, che abbracciano anche un pubblico abbastanza giovane.
3: Ringraziamo Teresa Moccia per essere stata qui con noi oggi, ospite graditissima di Spazi, ma dobbiamo stringere i tempi, altrimenti oggi rischiamo di sforare. Quindi immediatamente nuovamente a te la linea, Teresa, per i saluti finali e la presentazione del tuo brano.
2: Vi abbraccio fortemente tutti, Max, a te, a Dino, al nostro pubblico caloroso che sicuramente si sta amando in questo momento perché si sta seguendo. E ringrazio le persone che hanno fatto sì, insomma, che hanno creduto in me, nel mio talento, nella mia buona penna, insieme a quella di Vincenzo Capasso, che saluto con tutto il mio affetto. E ricordiamo al pubblico che ci segue che possono trovarmi su Facebook Teresa Moccia, quindi Teresa Moccia semplice, senza niente aggiuntivo, e su Instagram Teresa Moccia Official. Vi aspetto, ragazzi, vi aspetto sui social. E niente, allora ora vi lascio proprio qui all'ascolto di questo bellissimo brano scritto con la penna del cuore, che porta il titolo di Stai tu, Teresa Moccia. Un bacione a tutti.
4: Si ricorda so come una canzone, fermo tempo per non sentire parola, che ha paura che ti cerca e non ti trova.

Sigilosa e mi nasconde sto segreto. Tendo cuore a nessuno potrà sì. Non si riesce un peccatore, ma peccata. Accarezza, ma.

Buongiorno dalla redazione. Il G7 e l'Europa sono stati rilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, lo ha detto Trump in una conversazione telefonica con un corrispondente della 7. Il presidente americano ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha aggiunto. Oggi si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. Dopo Madrid e Barcellona, ieri il pontefice è atterrato a Las Palmas de Gran Canaria e oggi l'ultima tappa è Tenerife. Durante la sua visita il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. Non hanno assunto bevande alcoliche o se lo hanno fatto è stato in maniera scarsa e quanto emerge dalle autopsie eseguite sui corpi delle giovani vittime italiane di Gran Montana, quando le fiamme hanno avvolto il disco pub de Costellation, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Pido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio al Monaldi. Due sono stati sospesi per 12 e 7 mesi. I mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di calcio. Alle 19.30, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti come Alanis Morissette e Michael Bublé. È tutto, a più tardi.

13 giugno 2026 e venerdì. Ciao a tutti da Pierpaolo Carlino, benvenuti, questo è il Dipello. Siete pronti? Inizia una nuova puntata e adesso musica.

0: 12 giugno 2026, questo è il Deep and Low ancora. Un saluto a tutti da Pierpaolo Carlino. Iniziamo con l'almanacco. La chiesa ricorda Sant'Onofrio, il protettore dei lavoratori e dei commercianti di tessuti. Ancora Beato Guido da Cortona, sacerdote. Tanti auguri a Francesco Renga, nato il 12 giugno del 68, cantautore italiano. Nel 2005 ha vinto la 55esima edizione del Festival di Sanremo con un brano veramente bello e toccante. Angelo!
1: Angelo, prenditi cura di lei.
0: Classe 1968, proprio oggi Francesco Renga spegne 58 candeline. Auguri!

0: il ritmo profondo. E il basso pulsante. Questo è Deep and Low.
1: Se sognate la lavanda, quella tipica della Provenza, ma non avete voglia, diciamo, di fare tante ore di auto fino in Francia, allora dovete sapere che abbiamo la soluzione dietro l'angolo. Voglio portarvi fra le colline del Monferrato, già perché si sono tinte completamente di viola, si parla di Provenza d'Italia, questa porzione di Piemonte tra Casale, Acquiterme, Ovada, già patrimonio UNESCO per i suoi vini. Beh, in questo periodo questa porzione di Piemonte sta regalando uno spettacolo cromatico e profumato davvero mozzafiato. Raggiungerla è facilissimo, basta prendere l'autostrada 26, uscire a Casale Monferrato Sud o Alessandria Ovest e perdersi tra i borghi interni che vi assicuro sono fenomenali. Ecco, tipo Valle San Bartolomeo, dove si può assistere alla raccolta, alla distillazione dell'olio essenziale, Merana, Spigno Monferrato, che sono i veri poli della coltivazione piemontese, senza dimenticare il Sentiero della Lavanda, San Salvatore Monferrato, le colline di Castelnuovo Don Bosco, nell'Astigiano, dove il viola si fonde con i vigneti storici. Insomma, una meta perfetta per un weekend fuori porta, fatto di natura, relax, buon vino e foto da far invidia su Instagram magari.

capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

0: Dai che vi porto in Alto Adige, signori, ad Avelengo, perché un distributore di carburante è impazzito. Nelle scorse settimane ha iniziato a regalare il diesel all'incredibile prezzo di 0,19 centesimi al litro, ragazzi, La notizia è stata lanciata da un quotidiano locale, ma è diventata virale. Si parla di quelle ghost station dove non c'è personale, quei distributori che vengono gestiti da remoto, ecco. Potete solo immaginare cosa sia successo nel giro di pochissimo tempo. Si sono create code chilometriche di auto con automobilisti increduli che hanno preso d'assalto le pompe. E qualcuno ha tirato fuori persino le taniche per fare scorta. La festa è finita nel momento in cui le cisterne si sono letteralmente svuotate. Ma com'è stato possibile un miracolo del genere? Chiamalo miracolo, in realtà c'è una spiegazione. I prezzi sui cartelloni elettronici vengono inseriti da un servizio di teleassistenza della sede centrale, e qui evidentemente è scattato l'errore umano digitale. L'operatore ha inserito uno zero di troppo al posto di un 1, e invece di digitare 1,99 euro al litro ha digitato 0,19. Ovviamente nessun automobilista ha segnalato l'anomalia, ma figuriamoci. Il danno però è incredibile per il gestore della pompa, si parla di 10.000 euro, ma la buona notizia è che molto probabilmente non sarà lui a rimetterci un centesimo, visto che l'errore è partito dalla sede centrale. E invece i clienti rischiano qualcosa? No, non rischiano niente, perché non c'è nessun obbligo legale di segnalare un guasto al gestore. Quando la macchina sbaglia a favore del portafoglio, beh, si fa il pieno e ringrazia. Insomma, la responsabilità è dei computer? Credo di no, è un errore a metà strada. Certo, da un lato ci sono tutti questi automobilisti che sono stati fortunati, hanno viaggiato praticamente gratis.
1: Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.

mille. Vi è mai capitato di trovarvi incastrati in una relazione, in un'amicizia che invece di darvi energia ve la toglie? Bene, spesso si percepisce questo disagio emotivo, però non riuscite a dare un nome a quello che sta succedendo. A fare chiarezza è un'analisi di Psychology Today che ha isolato tre comportamenti ben precisi a cui prestare la massima attenzione per capire se chi avete accanto vi sta facendo del male. Vediamo questi tre profili quali sono. L'egocentrico in cerca di attenzioni, che è colui che monopolizza ogni singola conversazione, parla di sé, dei suoi problemi, dei suoi successi e il vostro punto di vista, i vostri pensieri, i vostri sentimenti non vengono mai presi in considerazione. È talmente concentrato su se stesso che i bisogni degli altri semplicemente non esistono. Attenzione poi al disturbatore di colpe, è il partner che vi fa sentire costantemente in difetto. Qualsiasi cosa non funzioni nella coppia, nella vita, diventa magicamente responsabile. Abilità vostra. E c'è una trappola, perché più cercate di spiegarvi, di dialogare, e più userà le vostre parole contro di voi. Pensa a te, è una dinamica che logora soprattutto le persone sensibili, quelle abituate a mettersi sempre in discussione. Attenzione poi al finto martire con gli amici, quindi quelle persone, quel partner che non appena gira l'angolo corre a lamentarsi di voi con la cerchia di amici, colleghi, racconta solo la sua versione, fa la vittima, vi dipinge come la causa di tutti i suoi mali. Questo comportamento serve solo ad isolarvi e a alimentare rancore, facendovi sentire perennemente dalla parte del torto. Quando si arriva a questo punto è importante non continuare a giustificarsi, a cercare di cambiare l'altro, non serve a niente. La scelta più sana e coraggiosa è smettere di dare spiegazioni e prendere le distanze per proteggere se stessi. Quindi mi raccomando, imparate a riconoscere questi segnali, perché è il primo passo per volersi bene.

Questo è il Dippello. Ancora un saluto a tutti da Pierpaolo. Allora, non è uno scherzo e va comunicato che questa è l'ultima puntata del Dippello. Ci fermiamo, ma non è un addio. Sicuramente torneremo in futuro con un altro progetto. C'è un po' di malinconia da una parte, lo ammetto, perché insomma sono stati 2 anni e mezzo veramente molto intensi, in cui ci siamo conosciuti, in cui abbiamo conosciuto tanta musica, in cui insomma si è creata una famiglia, e quindi lasciare questo è sempre, come dire, triste. Però sono fiducioso e sono certo che prima o poi tornerò con un altro progetto, torneremo tutti noi. Voglio ringraziare le radio che hanno ospitato il Dippello. Non siamo proprio ai saluti, perché tra poco vi racconto un'altra notiziola che potrebbe aiutare tutte le persone che si sentono particolarmente stressate. State lì.

0: Se arrivate al weekend con le batterie a terra, il cervello saturo di notifiche, e allora ascoltatemi perché la scienza ha un'ottima notizia. Tra l'altro è una ricerca italiana condotta dall'Università di Trento e Padova che ha dimostrato che basta anche una sola notte immersi nel verde per rigenerare la mente e abbattere quello che tecnicamente è definito burnout. Dunque, i ricercatori hanno monitorato 200 persone per roba di 6.000 ore, persone ospitate in piccole case, isolate, senza clacson, senza wifi, e il risultato è incredibile. Già dopo le prime ore il corpo si rilassa, la mente rallenta e il cervello stacca la spina. La cosa interessante è che non serve tipo scappare per una settimana, ma basta un micro distacco di 24 ore per ricaricare le energie e farci ritrovare la calma. Per stare meglio, a volte basta spegnere il telefono, dormire veramente una notte nel bosco. E allora, cari amici, se volete questo weekend andatevene nel bosco, abbandonate la città, ma solo per 24 ore. Serve veramente un giorno, una notte nel bosco per riprendersi.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Termina così il Deep and Low, grazie per questi 2 anni e mezzo indimenticabili. Ci ritroviamo prima o poi su questa radio. Ciao da Pierpaolo. Deep and Low.

Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran si apprestano ad avviare negoziati finali incentrati su questioni nucleari ed economiche, escludendo il programma missilistico. Lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Mehr, secondo la quale una bozza di memorandum d'intesa tra le due parti prevede la fine del blocco statunitense di Hormuz. Per Trump la guerra è stata vinta e il peso dell'Europa è stato irrilevante. Papa Leone è arrivato a Tenerife per l'ultima tappa del suo viaggio in Spagna. Per la prima volta l'arcipelago delle Canarie è stato meta di un pellegrinaggio papale. Durante la sua visita il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. La vicenda giudiziaria di Nicole Minetti potrebbe arrivare oggi a un punto importante. Salvo sorprese, i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano dovrebbero prendere atto della grazia concessa all'ex consigliera lombarda dal presidente Mattarella e quindi dell'estinzione della pena residua. Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici entrava a piedi da una festa di compleanno. A travolgerlo un'auto guidata da un 19enne che partecipava alla stessa festa. SpaceX sbarcherà oggi al Nasdaq. La società di Musk ha confermato che venderà 555 milioni di azioni a $135 l'una. In base a queste cifre, SpaceX raccoglie 75 miliardi di dollari a una valutazione di 1.770 miliardi, diventando l'IPO più grande di sempre. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te. Stai ascoltando il programma A tutta musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Donald Trump ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo ed aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire a Ginevra. L'aereo con a bordo Papa Leone è atterrato a Tenerife, ultima tappa del viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha incontrato i migranti in realtà di accoglienza al centro Las Raíces. L'ultimo appuntamento sarà al porto di Santa Cruz, dove alle 13:15 italiane terrà la Santa Messa. Alle 14:15 il trasferimento in aeroporto per la cerimonia di congedo e alle 15 il decollo per Roma. I 6 giovani italiani morti nella strage di Gran Montana non avevano assunto sostanze stupefacenti né alcol. A stabilirlo sono i risultati delle autopsie che hanno confermato decessi per colpa delle ustioni o per le inalazioni del fumo dell'incendio. I ragazzi dunque al momento del rogo erano perfettamente lucidi e in grado di scappare. L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026, il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni. Calcio, la Juventus cambia, si attende solo l'ufficialità dell'addio di Comolli come amministratore delegato. Al suo posto dal Sassuolo arriverà Giovanni Carnevali, che sarà operativo già da lunedì. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Morti sul lavoro. Belluno al primo posto per rischio in Veneto. Secondo i dati elaborati dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Vega Engineering di Mestre, Belluno registra un tasso di 22,7 morti per milione di occupati, posizionandosi al primo posto in Veneto per rischio sul lavoro. Questo dato supera significativamente la media regionale e nazionale ed è stato aggiornato ai primi 4 mesi del 2026. Via Tortesen ha approvato il progetto per la riapertura. La Giunta Comunale ha recentemente approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza e riqualificazione di via Tortesen, attualmente chiusa per problemi strutturali. L'intervento, del valore di circa 233.000 euro, mira a risolvere in modo definitivo le criticità della strada. Lega Belluno. Luciani riconfermato segretario. Paolo Luciani è stato riconfermato all'unanimità segretario della sezione della Lega di Belluno al termine del congresso tenutosi il 9 giugno. Questo nuovo mandato triennale si inserisce in un contesto già orientato verso le elezioni amministrative del 2027. Trasporto a chiamata. Il servizio Trillo si espande al centro Cadore. Dolomiti Bus ha esteso il servizio di trasporto a chiamata Trillo al centro Cadore, dopo le esperienze positive a Belluno e Feltre. A partire dall'8 giugno, il servizio collega 6 nuovi comuni: Pieve di Cadore, Calalzo, Domegge, Lozzo, Vigo e Lorenzago, migliorando così la mobilità on demand nella zona montana. Esercitazione nazionale sulla rete Zamberletti, Belluno coinvolta. L'11 giugno si è svolta un'importante esercitazione nazionale per testare la rete alternativa di emergenza, conosciuta come Rete Zamberletti. L'evento ha coinvolto oltre 100 prefetture in tutta Italia, con la prefettura di Varese a coordinare le operazioni. Belluno ha partecipato attivamente a questa iniziativa, che mira a garantire il funzionamento della rete in situazioni di emergenza. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Bentrovati dalla redazione. Un elicottero è precipitato sul Lago Maggiore, causando la morte di una persona e il ferimento di altre tre. La vittima sarebbe una persona di circa 60 anni. Il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato Raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale. Poi attacca l'Europa per a suo dire essere state rilevante. La risposta di Tajani: abbiamo fatto la nostra parte. Un incendio divampato nello stabilimento chimico Versalis di Mantova. Il sindaco Andrea Murari ha disposto un'ordinanza per la tutela della salute pubblica in via precauzionale, chiedendo a tutti i cittadini di non sostare all'aperto e di tenere chiuse le finestre. Il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, risulta il livello più alto dall'inizio della serie storica trimestrale dell'Istat, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 5,3%, è il livello più basso di sempre. E quanto risulta dalle tabelle Istat? Il tasso di inattività salito al 33,7% rivede invece lo stesso livello del primo trimestre 2023. Calcio ora ufficiale, Damian Comollini non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero è sui canali ufficiali. Subito le parole di Carnevali: lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista, ha detto. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ora è ufficiale, Damian Comollini non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali. Carnevali sarà operativo sul mercato già a partire da lunedì. Mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé. Ieri intanto il Messico ha battuto il Sudafrica, mentre la Corea del Sud ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. La Formula 1 via le penalità Gasly, il pilota Alpine dopo il ricorso sale sul terzo gradino del podio a Monaco. Il pilota francese aveva incassato due sanzioni da 5 secondi l'una per eccesso di velocità in pit lane, ma il verdetto adesso è cambiato dopo aver fatto leva sul diritto di revisione e le 9 evidenze presentate. Il responso finale cambia l'iniziale verdetto e gli consegna il terzo posto, che invece perde a Jarre. Il torneo di Wimbledon è alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbuku. La sorella minore di Venus vanta ben 7 titoli a Wimbledon in singolare e 6 in doppio, quindi è più che comprensibile l'apertura degli organizzatori nei suoi confronti. Serena nel frattempo tornerà in azione la settimana prossima al WTA 500 di Berlino, sempre in doppio con una nuova partner. L'Italia, allenata da Fefe De Giorgi, si riscatta subito dopo il KO all'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno conquistato nella notte la prima vittoria, superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1 e mettono in cascina 3 punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato 13 giugno contro la Turchia. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Eccoci qua, luce verde, perché qualcuno la nota, no? Tu apri con luce verde, sì, in effetti.

tempo, cioè i fan della Formula 1, ogni volta che pensiamo di dover dire luce verde, il pensiero va al grande Ayrton Senna. Eh beh, insomma, Formula 1 finita, però adesso abbiamo S. Garoto, no? Abbiamo Kimi Antonelli, che tra l'altro è un fan dichiaratissimo di Ayrton, quindi almeno abbiamo un motivo per poter seguire la Formula 1. Attenzione, perché questo è un periodo, dobbiamo parlare di musica perché siamo in Ram 7 Vacu 5, non siamo in Sporting Go, un periodo piuttosto florido per super cantanti che decidono di

Eh beh, Matteo Tiraboschi ci ha dato la sua forte emozione anche questa settimana, e anche in quest'arco settimanale sale di un'altra posizione, e quindi dalla 22 si porta al 21.

Legendary Edition, per dirla tutta come va detta. E beh, insomma, la loro opera prima, che contiene naturalmente anche questa edizione particolare di Mama Keen, Aerosmith in zona 12. Ci spostiamo al 9, altri super professori, perché arrivano i Deep Purple.

è quello che sarà il nuovo album. Intanto questo antipasto davvero niente male. The Arrogan Boy, puntata fortunatissima, perché arrivano anche i Flippard che confermano la posizione 6. Questa è

Moralità del mixer voci irresistibile dei Deep Flippard. Beh, insomma, una versione particolare live di Let's Get Rocked, davvero pazzesco il sound dei Deep Flippard, britannicissimi ma innamoratissimi dell'America. Ci lasciamo in compagnia dei suoni dell'apertura di Zona Podio. C'è la messicanissima Kenya Oss da K The Karma. Questa è Slay, la

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi, io devo dire sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Come è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: quello è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
0: Che poca cosa potevo fare io prima, potevo dargli più attenzioni, oppure ad esempio nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere, quali sono state le mie mancanze. Sicuramente sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato. Ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo, a volte, tornare indietro è impossibile. Altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner, ad esempio, instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi al nostro alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/Altiradio.
3: Dolomiti Meteo, ho messo venerdì 12 giugno ore 13 il tempo per il pomeriggio sera, su Dolomiti parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso sui settori più settentrionali con qualche fiocco sulle cime più elevate, su prealpi, nubi in aumento su Bellunese, fino a parzialmente nuvoloso sui settori veronesi e vicentini, da poco a tratti parzialmente nuvoloso, temperature massimi in aumento in quota, stazionari, un locale calo nelle valli dolomitiche, venti in montagna attesi da nord-ovest, anche forti in alta quota verso sera. Brezze nelle valli, a 10-25 km/h a 2000 metri e 30-60 a 3000. Tempo previsto sabato 13 giugno, cielo sereno al più poco nuvoloso per qualche velatura al mattino, ottima visibilità, precipitazioni assenti, temperature in marcato aumento, specie le massime, su valori estivi e superiori alla media, su prealpi a 1500 metri minima 12, massima 19, a 2000 metri minima 10, massima 14, su Dolomiti a 2000 metri minima 7, massima 16, a 3000 metri minima 2, massima 6, venti in alta quota da tesi a forti da nord-ovest, brezze nelle valli a 10-30 km/h a 2000 metri e 35-55 a 3000. Domenica 14 giugno, giornata di stampo estivo con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per qualche velatura, nel pomeriggio e verso sera qualche locale e isolato annuvolamento. Precipitazioni verso sera non del tutto escluso un isolato temporale di calore su prealpi 10%. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Su prealpi a 1500 metri minima 14, massima 19. a 2000 metri, minima 12, massima 14, Sodolomiti a 2000 metri, minima 11, massima 16, a 3000 metri, minima 3, massima 16.

venti in quota tesi da nord-ovest a 10-20 km orari a 2000 metri e 20-30 a 3000. Lunedì 15 giugno, poco nuvoloso al mattino, dalle ore centrali nel pomeriggio sera, un po' più instabile con aumento della probabilità di isolati rovesci e temporali. Temperature massime in calo, venti in quota moderati da nord-ovest, con brezze nelle valli, martedì 16. Poco nuvoloso con qualche annuvolamento più intenso durante le ore centrali. Molto bassa, ma nulla la probabilità di qualche isolato rovescio temporale nel pomeriggio. Temperature stazionarie, venti in quota deboli moderati da nord-ovest, con brezze nelle valli. La quota dello zero termico oggi venerdì 3000 metri, sabato 3007, domenica 3006, lunedì 3003, martedì 3600 metri. Prossimo bollettino domani, sabato 13 giugno.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti, gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica, ferma alla replica del ministro degli esteri Antonio Tajani: noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Le condizioni poste da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono inaccettabili, lo ha affermato la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta di domenica scorsa dei leader dei paesi e tre, dopo un incontro a Londra con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Oggi 12 giugno si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Siamo tutti migranti, ha ribadito Leone a Tenerife. Poi l'appello ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. La cronaca è di un morto e tre feriti, il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Novara sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Chiusura allo sport: Damien Comolli non è più l'amministratore delegato della Juve, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale, lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Ora è ufficiale, Damien Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: Carnevali sarà operativo sul mercato già a partire da lunedì. Mondiali: dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé. Ieri intanto il Messico ha battuto il Sudafrica, mentre la Corea del Sud ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. La Formula 1 via le penalità Gasly, il pilota Alpine dopo il ricorso sale sul terzo gradino del podio a Monaco. Il pilota francese aveva incassato due sanzioni da 5 secondi l'una per eccesso di velocità in pit lane, ma il verdetto adesso è cambiato dopo aver fatto leva sul diritto di revisione e le nove evidenze presentate. Il responso finale cambia l'iniziale verdetto e gli consegna il terzo posto, che invece perde a Jarre. Il torneo di Wimbledon è alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbuku. La sorella minore di Venus vanta ben 7 titoli a Wimbledon in singolare e 6 in doppio, quindi è più che comprensibile l'apertura degli organizzatori nei suoi confronti. Serena nel frattempo tornerà in azione la settimana prossima al WTA 500 di Berlino, sempre in doppio con una nuova partner. L'Italia, allenata da Fefe De Giorgi, si riscatta subito dopo il capovolo esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno conquistato nella notte la prima vittoria, superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1, e mettono in cascina 3 punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato 13 giugno contro la Turchia. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: presenta
1: The Billboard History.
0: The Billboard History.
2: The American Hot 100.
3: Storica, unica, inimitabile. The Billboard History. Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti. Si rinnova l'appuntamento con le principali classifiche Billboard, tra le quali spicca il countdown numero 1, The USA Hot 100. La puntata di oggi è presa da una fine primavera all'inizio degli anni Ottanta. Sarà l'ennesima occasione per riascoltare dell'ottima musica che piacevolmente custodiamo dentro di noi. E allora diamo subito spazio a tutti questi grandi successi senza tempo. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, eccovi la Hot 100 Top 10 del 13 giugno 1981.
4: Welcome to the biggest countdown in the world.
5: The biggest songs in America.
2: The American Hot 100.
3: Iniziamo dunque la scoperta delle prime 10 posizioni del countdown più famoso del mondo. Al decimo posto c'era questo motivo di una pop rock band statunitense che arrivava dal New Jersey e attiva dall'80 all'86. Frankie and the Knockouts. Questo fu il loro unico vero successo, entrato nella Hot 100. Sweetheart.

0: Stazionario al numero 10 della HOT 100 c'era Sweetheart, l'unico successo della carriera artistica di Frankie and the Knockouts, entrato nella top 10 di questa chart. Prima dello scioglimento del gruppo però, avvenuto nel 1986, la band trovò il tempo per scrivere due canzoni portate al successo da altri artisti. Mi riferisco a Hungry Heart, cantata da Eric Carmen, e I've Had the Time of My Life, cantata da Bill Medley e Jennifer Warnes, entrambe incluse nel soundtrack del film Dirty Dancing.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

0: In discesa al numero 9 della Hot 100 il 13 giugno 1981 c'era Take It on the Run, una power ballad firmata Rio Speedwagon, una rock band statunitense formatasi in un ateneo dell'Illinois alla fine degli anni 60 e ancora oggi in attività. Divennero molto popolari nel 1980 grazie all'album High Infidelity, che conquistò il primato tra i 200 long play più venduti in America e che conteneva proprio questo brano. Arrivarono in vetta anche alla Hot 100 per ben due volte, nell'81 con Keep on Loving You e nel 1985 grazie al singolo Can't Fight This Feeling.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: Saliamo un altro gradino e all'ottavo posto incontriamo in ascesa questo grande successo di Neil Diamond, America.

0: in salita al numero 8 della HOT 100. C'era dunque questo grande successo di Neil Diamond, America, una canzone scritta dallo stesso artista e che parla della storia dell'immigrazione, con un preciso riferimento a quella avvenuta nei primi del Novecento verso gli Stati Uniti. Un brano che è sempre presente nei concerti di Diamond e che rappresenta una sorta di inno dei suoi show.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
0: Salendo al numero 7, incontriamo l'unica new entry di questa puntata. Si tratta di All Those Years Ago, George Harrison.

0: In salita al numero 7 c'era l'unica nuova entrata di questa puntata, All Those Years Ago, uno dei più grandi successi di George Harrison, un musicista inglese famosissimo ed ex componente dei leggendari Beatles. Il suo brano purtroppo non riuscì a raggiungere la vetta del countdown più famoso del mondo, si fermò infatti al numero 2.
1: The American Hot 100, The Billboard History,
2: The Billboard History.
0: Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari del mercato discografico americano il 13 giugno 1981. Un appuntamento di storia musicale marchiato Radio Fenomeni Hit Parade. Siamo al numero 6 con Gino Vannelli e Living Inside Myself.

0: Stazionario al numero 6 della Hot 100 c'era Living Inside Myself, questo meraviglioso successo del grande Gino Vannelli. La canzone, scritta da lui stesso, è un viaggio interiore considerato un inferno perché privo di un vero amore. Faceva parte dell'album Nightwalker, il settimo pubblicato dall'artista italo-canadese. E adesso state ancora con me, sospendiamo momentaneamente la scalata alla Hot 100 e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri uno delle altre principali Billboard Charts.
1: The Billboard History, The American Hot 100.

La rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere a marchio Billboard si apre con la Top 100 del Pizen Tape, al vertice della quale c'erano Rio Speedwagon e l'album High Infidelity. You should

Dunque in vetta alla classifica dei 200 album più venduti in America il 13 giugno 1981 c'era High Infidelity di Rio Speedwagon, dal quale abbiamo sentito il brano più rappresentativo ed ex numero 1 della USA Hot 100, Keep On Loving You. Andiamo avanti e siamo alla Disco Action, dove svettava Gino Soccio e Try It Out.

Al numero uno della disco action americana, tra i motivi più ballati nelle discoteche USA, dunque c'era Try It Out di Gino Socio, un DJ, compositore, produttore discografico canadese di origine italiana, nato a Montreal nel 1955 e in attività dai primi anni 70 all'inizio dei 90. Andiamo avanti e siamo alla USA Black Singles, dove al numero uno c'era The King of New York, il grande Rick James.

Il 13 giugno 1981 al numero 1 tra i brani funk, soul e rhythm and blues svettava Give It To Me Baby di Rick James, un cantautore, musicista e produttore discografico statunitense nato a Buffalo nel 1955 e scomparso nel 2004. Noto anche come The King of New York, era un esponente di spicco della musica urban e black. Ha pubblicato 23 album in una carriera iniziata nel 65 e terminata alla sua morte, avvenuta a causa di un uso smisurato di sostanze stupefacenti. Continuando la rassegna dei numeri 1 a marchio Billboard, vi segnalo che in vetta all'Adult Contemporary Chart c'era America di Neil Diamond, motivo già ascoltato nella prima parte della Hot 100. Questo invece era il numero 1 della Mainstream Rocker Play, The Waiting, Tom Petty and the Heartbreakers.

Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Al numero 1 della Mainstream Rocker Play, il 13 giugno 1981, c'era il braccio destro del rock and roll, Mr. Tom Petty e i suoi Heartbreakers. Il testo della sua canzone, The Waiting, parla dell'attesa che i propri sogni si avverino. Andiamo avanti e siamo alla Hot Country Songs, dove svettava questa ballatona country cantata da Dudley West e dal grande Kenny Rogers. What Are We Doing for Love? Numero 1 Hot Country Tracks.

0: Dunque, al numero 1 della Hot Country Chart, il 13 giugno 1981, c'era What Are We Doing in Love di Dudie West, una cantante statunitense figura di spicco della country music, nata nel Tennessee nel 1932 e scomparsa nel 91. Nel 2018 è stata inserita in maniera postuma nella Country Music Hall of Fame.
1: All the hits, the Billboard History.

chiudere la panoramica odierna con le classifiche di genere a marchio Billboard, abbiamo fatto un salto oltreoceano e, presa dalla Billboard Hits of the World, ci siamo sentiti il numero uno della UK Singles Chart, Stand and Deliver di Adam and the Ants, un popolare gruppo rock britannico con una carriera brevissima. Nati nel 1977, si sciolsero nell'82, ma durante questo quinquennio furono tra i massimi esponenti della New Wave inglese. Bene, e con questo la rassegna con le principali classifiche Billboard e le loro hit leader per oggi termina qui. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare la USA Hot 100 e la sua Top 5. All the hits. All the hits. The Billboard History.

0: Welcome to the biggest countdown in the world.
1: The biggest songs in America. The American Hot 100. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ed eccoci dunque tra le prime 5 hits del 13 giugno 1981. Saliva al quinto posto questa ballata di Ray Parker Jr. and Radio, un gruppo funk e rhythm and blues formatosi a Detroit nel 1979 e scioltosi nell'84. Numero 5, Woman Needs Love.

0: In salita al numero 5 della HOT 100 c'era Woman Needs Love, una ballata firmata da Ray Parker Jr. and the Radio, che come vi ho già detto è un gruppo che si sciolse nell'84. La carriera di Parker però continuò come solista e nel tempo diventò anche compositore, produttore discografico e attore. È conosciutissimo anche grazie alla popolare colonna sonora del film Ghostbusters, i famosissimi Acchiappa Fantasmi.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Continuando la nostra ascesa al countdown più famoso del mondo, che elenca i 100 singoli pop più graditi al pubblico americano, siamo al numero 4, dove in discesa incontriamo questo successo di Smokey Robinson, Being With You, nella USA Hot 100.

0: In discesa al numero 4 della Hot 100 Billboard il 13 giugno 1981 c'era Been With You di Smokey Robinson, un cantante e autore di musica R&B nato a Detroit nel 1940. Una longeva carriera iniziata nel 1955 e ancora oggi attiva, durante la quale l'artista ha pubblicato 23 album e vinto parecchi premi. È legato fortemente all'etichetta discografica Motown Records, della quale è stato anche vicepresidente.
1: American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Un'atmosfera decisamente orientale ci porta sul podio della chart che stiamo scalando. In salita al numero 3 c'era questo singolo di un gruppo statunitense chiamato A Taste of Honey. Super.

0: Si chiamavano A Taste of Honey, arrivavano da Los Angeles e sono stati un gruppo disco funk e rhythm and blues molto attivo negli anni 70. Sukiyaki, il loro successo nella Hot 100, era al numero 3. Siete con Paolo Giusti e The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo, inclusi nelle più importanti charts stilate dalla rivista statunitense Billboard, il punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ.
1: The American Hot 100.

0: Si chiamavano Stars on 45 o Star Sound ed erano un gruppo pop olandese divenuto famoso per questo medley di brani molto in voga negli anni 70. Vi anticipo che questa nelle settimane seguenti divenne la nuova numero uno di questa chart. E adesso, alla fine della nostra scalata odierna, da una costa all'altra degli States, questo era il riconfermato number one. Al numero 1, Bette Davis Eyes, Kim Carnes.
1: The American Hot 100. Numero 1.

0: Il 13 giugno 1981, per la quinta settimana consecutiva, si riconfermava in vetta alla Hot 100 Bad Davis Eyes, uno straordinario successo di Kim Carnes. La canzone, scritta da Jackie DeShannon e Donna Wise, parla di una figura femminile dai due volti, volitiva e roente, ma anche dolce e appassionata, con il fisico, i capelli e gli occhi dell'attrice Betty Davis. Totalizzò una permanenza in vetta a questa chart di 9 settimane, anche se non consecutivamente. Bene, e con il riconfermato number one si chiude anche questa puntata con le principali classifiche Billboard e la USA Hot 100, The Most Popular Songs on the Planet. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.

Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti, gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica, ferma alla replica del ministro degli esteri Antonio Tajani: noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Le condizioni poste da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono inaccettabili, lo ha affermato la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta di domenica scorsa dei leader dei paesi e tre, dopo un incontro a Londra con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La cronaca: è stato trovato il corpo senza vita di Mattia Testi, il ragazzo di 19 anni di Spinea in provincia di Venezia, del quale non si avevano notizie dallo scorso 4 giugno. Le ricerche scattate subito dopo la denuncia della scomparsa hanno portato al tragico ritrovamento da parte del padre nel tardo pomeriggio di ieri, 11 giugno. Nella giornata di oggi, venerdì 12 giugno, è in corso uno sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori della cultura. La mobilitazione coinvolge addetti di musei, biblioteche, teatri e altre istituzioni culturali in tutta Italia. Si tratta del primo sciopero nazionale del comparto proclamato da FPGGL e NIDIL CGI. Chiusura lo sport: Damian Comolli non è più l'amministratore delegato della Juve, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale, lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di

modi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura alla cronaca, una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore a bordo dello scuolabus a Pizzoli, piccolo comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata resa nota da TGR Abruzzo, che ha spiegato che la famiglia della malcapitata ha presentato una denuncia con conseguente apertura di un fascicolo da parte della procura per i minorenni. Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato nella tarda serata di giovedì in via Caracciolo. La vittima è stata investita dal giovane che, alla vista di una pattuglia dei carabinieri, ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Gli esteri: finché sarò primo ministro di Israele, l'Iran non avrà mai armi nucleari. Il presidente Trump e io siamo in pieno d'accordo su questo appunto. Se non fosse per questa lotta, l'Iran avrebbe avuto bombe atomiche per distruggere Israele molto tempo fa, lo riferisce il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una nota. La vicenda giudiziaria di Nicole Minetti potrebbe arrivare presto a un punto importante. Oggi si è svolta davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano una breve udienza in cui, in sostanza, la sostituta PG di Milano, Valeria Marino, ha chiesto ai giudici di prendere atto della grazia concessa all'ex consigliera lombarda. In chiusura lo sport, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Gazzetta TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Dalla redazione è tutto, a più tardi!
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato sarà una giornata soleggiata su praticamente tutta Italia, con solo velatura al mattino sul Triveneto e poche nubi ad evoluzione diurna sulle Alpi orientali. Le temperature aumenteranno a nord e si registreranno massime oltre 32 gradi sulla Valpadana centro-occidentale, al centro 31-33 sul versante

0: Tirrenico al sud non si andranno oltre i 30-31 gradi, fatta eccezione per alcune zone interne della campagna dove si toccheranno i 32 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, salve. Allora, dicevo, siccome è l'ultimo giorno, volevamo aprire così con qualcosa di diverso.
1: Guardi, non c'è in questo momento la signora, potrebbe telefonare più tardi.
2: Ah no, ma ci può dare anche lei un'idea per fare un'apertura diversa rispetto agli altri giorni della settimana?
1: Ascolti, io perché non sono di qui, sono di passaggio. Lei deve parlare, non sono una donna di servizio, io sono una di passaggio.
2: Le volevo chiedere, visto che è di passaggio, lei di solito come aprirebbe?
1: Ah, non lo so, io non sono di qui di Bologna, io sono di fuori.
2: Preferirebbe, non so, una canzone o un parlato?
1: No, lei deve telefonare alla signora più tardi, verso la mezza senz'altro la trovo.
2: Allora prova a chiamare la signora, salve.
1: Va bene, grazie, mi scusi, arrivederci.

0: Detto questo, la signora non ci ha dato un'idea per poter incominciare, però ovviamente noi apriamo le nostre porte facendovi un saluto, ma quello è scontato, perché poi dopo incomincia subito Supermarket Show con la nostra consueta musica meravigliosa, notizie bizzarre e situazioni imbarazzanti, con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono a farvi compagnia.
1: Demi?
2: Yes, Hayley?
1: I've got the strangest story to tell.
2: So do I.
1: I was starving to death.
2: You're kidding.
1: And went down the street.
2: Come on, tell me.
1: When suddenly something happens. At the sound of a cash register.

0: invocherai.
1: E come santo di quest'oggi che chiude la nostra settimana dell'almanacco, ricordiamo San Daniele Vescovo Missionario, si chiama come me, il santo con più miglia accumulate di tutti, sempre in viaggio, sempre a predicare, sempre con un sorriso. Se oggi fosse vivo, userebbe una bici elettrica per andare da una parrocchia all'altra con lo zaino pieno di bibbie e snack. È famoso per aver convertito un intero villaggio offrendo ciambelle durante la messa. Motto ufficiale: evangelizza ma con dolcezza.
2: Mi troverai in piedi ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Mi troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari, così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non...
3: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi, ma una domanda veloce, ma secondo lei il santo e quel il prosciutto crudo sono la stessa persona?
3: Cosa?
1: Abbiamo parlato di San Daniele, no? Se sia anche quello inerente al prosciutto crudo.
3: Non ho capito niente, mi scusi, ma chi parla?
1: No, l'almanacco, se lei ha sentito, abbiamo parlato di San Daniele, il vescovo missionario. La domanda era, secondo lei è lo stesso santo che ha dato il nome al prosciutto crudo?
3: Ma penso di no, però non lo so.
1: Perché sono due San Danieli, quindi, cioè uno fa parte, perché non capiamo sta cosa.
3: Scusi, ma io sto uscendo.
1: Ho capito, lei lo mangia comunque il prosciutto, sì.
3: Sto uscendo, devo andare fuori. Buongiorno.

0: siamo a Roma, dove scende per pagare il casello. L'auto riparte da sola con la moglie a bordo che inizia ad urlare. Scende dall'auto per pagare il casello, ma la macchina riparte con la moglie ancora a bordo. Il singolare episodio è venuto alla barriera Roma Nord dell'autostrada A1. A notare la vettura, richiamati dalle urla, sono state le forze dell'ordine, che si sono trovate di fronte a una situazione del tutto surreale. L'auto stava avanzando sul piazzale della barriera autostradale, si trovava circa 300 metri dal casello e stava acquistando sempre più velocità. Sul lato passeggero una donna stava cercando disperatamente di scendere dal veicolo in corsa. Alcuni agenti hanno così bloccato i veicoli che uscivano dai caselli, mentre altri poliziotti si sono fiondati ad aiutare la malcapitata, che si trovava a bordo e che chiedeva aiuto a gran voce. Un agente ha afferrato la donna, che già fuori dal mezzo con una parte del corpo, e stava tentando di uscire aiutandosi con il bastone per la deambulazione. Nel frattempo altri poliziotti hanno iniziato a rallentare l'auto, così da permettere a un altro agente di salire a bordo e arrestarne la marcia.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi. No, gentilmente, in merito a sta storia della macchina che è partita da sola al casello.
1: Non ho capito, scusa.
0: No, l'automobile che è partita, uno si è fermato a pagare ed è partita la macchina così, senza conducente.
1: Scusi, ma mi sa che avete sbagliato.
0: No, cioè chiediamo appunto a chi è della zona, magari abbia sentito la notizia dai giornali.
1: No, io non ho sentito niente.
0: E com'è possibile che sia partita così da sola, senza nessuno dentro?
1: Ma che macchina? Non sappiamo noi niente.
0: No, la macchina si è fermata al casello per pagare il pedaggio. Lui è sceso perché evidentemente non arrivava allo sportello e la macchina è partita.
1: Non lo so niente, mi scusate, ma io non lo so niente.
0: Comunque lei quando va via in macchina guida lei, non è che va via da sola?
1: No,
0: la macchina.
1: No, io non guido.
0: E chi guida? Cioè la macchina da sola?
1: Scusate, io lavoro come la badante.
0: Sì.
1: Non lo so.
0: No, però lei quando va a badare si fa portare dalla macchina senza conducente?
1: No.

Chiudiamo con il pezzo di questo venerdì, insomma quello che va a concludere l'album Don't You Hear Me Calling, con Dear Lord, il brano che chiude l'album con un misto di gratitudine, testimonianza e riflessione. Parlano di un episodio personale, la famiglia è scampata ad un incendio della casa e Annie canta come Dio ha parlato alla morte. Musicalmente combina groove, sentimento e una produzione che mantiene la forza senza sfociare nel patetico. Ha sezioni groovy ma anche momenti di contemplazione.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve. Allora, con questa qui chiudiamo i brani della settimana. Questa era l'ultima.
0: Che è?
1: L'ultima canzone della settimana dell'album che abbiamo analizzato.
0: Ma che me ne frega a me la canzone?
1: Mi scusi, ma non le ha sentite quindi?
0: No, che non l'ho sentita.
1: E come mai? Mi perdoni, è tutta la settimana che trasmettiamo un brano così.
0: Io non ho sentito mai questo brano.
1: Ah, non ha sentito perché non aveva acceso la radio o non era al supermercato?
0: No, non l'ho sentito perché non l'ho sentito.
1: Ho capito. Ascolti, quindi non è stata neanche al supermercato lei?
0: No.
1: E le cosce di pollo che le ha ordinate?
0: Io l'ho detto.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparcisi non sarà facile, forse l'anello sarà troppo debole e cadrò dallo spazio sarò appurato piego, sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto, con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto il clima sereno prima che arrivi la bufera, prima che arrivi la bufera.

sole esiste. Se anche lui va a dormire è triste e lascia spazio alle stelle in branchi. Volano come stormi di falchi. Non ti darò corda, tu non darmi ascolto. La vita è una giostra, noi ci andiamo contro. Contro mano do la mano a un passante al freddo. Gli dico che sono abile a gestire l'inverno.

0: Sì, pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Pronto.
0: Pronto, salve, scusi, studio dentistico, prego.
1: Non capisco per quale ragione mi sta telefonando.
0: No, no, abbiamo chiamato noi.
1: Ah, avete chiamato, abbiamo bisogno di qualche operazione, di qualcosa ai denti?
0: No, per lo scrosta dentiere, non avevate fatto l'ordine voi del dispositivo?
1: No, noi per le dentiere aspettiamo ancora un po', no, abbiamo degli anni, ma non credo che ci riguardi.
0: Ah, non avete ancora dispositivo, diciamo, non indossate dentiera, quindi?
1: No, noi abbiamo ancora abbastanza denti per sopravvivere, insomma.
0: Ho capito, quindi come scrostate in caso, cioè manualmente, filo interdentale, cose così?
1: Ma non mi ricordo neanche più chi sia il nostro dentista, siamo abbastanza forti in questo momento, non credo.
0: Non avete,
1: che...
0: esatto, carie, diciamo, tartaro, cose del genere?
1: Non mi ricordo più se abbiamo il tartaro. Se, guardi, è un momento di che mia moglie è fuori, se eventualmente ritelefono in un altro momento, perché io queste cose qua sono anche fuori, sono un po' scherotico.
0: No, no, ma non ci mancherebbe, era così, eventualmente hanno sbagliato a segnare il numero telefonico, quindi voi non avete dentiera, non avete bisogno dello scrosta dentiere.
1: No, le dentiere spero di aspettare ancora un po', io ho quasi 90 anni, però le dentiere...
0: Ah, beh, ha ancora tutti i suoi denti, quindi...
1: Sì, quasi tutti.
0: Beh, buono, vuol dire che è segno di salute ferrea.
1: Qualcuno ti è otturato con della roba di sembra quasi acciaio, ma non in questo momento non ho bisogno. Eventualmente in futuro ne avrò bisogno. Per adesso, anche se ho più di 80 anni, non sono ancora...
0: Non ce n'è bisogno, quindi mastica ancora con i suoi denti, questo è importante.
1: In ogni caso, adesso io non so con chi sto parlando, ma non ho questo problema, credo neanche a moglie.
0: L'importante è quello. La ringrazio e le auguro buona giornata.
1: Niente, anche a lei, ciao.

La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buon pomeriggio dalla redazione. Sul suo social Truth, Donald Trump ha scritto: le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono delle fake news che non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno dichiarato non ha alcun riscontro nella realtà. Sono persone estremamente sleali con cui trattare. Con loro la buona fede è un concetto inesistente. La Russia è disposta a tenere negoziati per mettere fine al conflitto in Ucraina, ma a patto che si tenga conto della realtà sul terreno e che non vengano lanciati ultimatum contro Mosca. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin incontrando un gruppo di soldati impegnati nella cosiddetta operazione militare speciale in occasione della festa nazionale russa. La cronaca: una stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Jelsi sono morte avvelenate per sospetto avvelenamento da ricina. L'economia: Kodakons e Adusbef hanno presentato un esposto all'antitrust contro Divella S.p.A., nota azienda produttrice di pasta, con cui si chiede di accertare condotte potenzialmente illecite e tali da arrecare danno ai consumatori, lo annuncia una nota. In chiusura, Elon Musk è il primo triliardario della storia, un anglicismo mai usato ma che sempre di più è destinato a entrare nel linguaggio comune. Alle 9.30 in punto ora di New York, le 15.30 in Italia, al suono della celebre campanella, i mercati americani hanno aperto gli scambi, ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. Dalla redazione è tutto, a più tardi!

0: musica dance. Sapete che però più andiamo verso la stagione calda e più abbiamo le sound edition, le summer edition, spesso in edizione catwalk, ma comunque con ospiti in generale. Avremo anche bellissime donne, perché prosegue il countdown verso Fiuggi e ne parleremo con uno degli ospiti d'onore di questa manifestazione. Poi ne sapremo di più anche con Valerio Nobli, che interverrà in telefonica anche lui. Lari, ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Tenaci. Mi ha fatto uno scherzo perché ha cambiato la foto del profilo, e l'altra volta ho impiegato 5 minuti per cercarlo perché aveva un turbante in testa. In effetti siamo collegati proprio con il circo Rolando Orfei, perché Crassim si occupa di attività circensi. Dovrebbe essere in linea. Crassim, ci sei?
1: Eccoci, ciao a te e a tutti gli amici ascoltatori, ciao. Benvenuti.
0: Ciao, grazie per aver accettato questo invito, perché tu sei un ospite d'onore, però so che le mani in pasta, ne sai qualcosa in più di me di questa cosa che si sta ormai avvicinando, no? Una bellissima kermesse a Fiuggi dedicata al grande Lucio Nazionale.
1: Eh sì, assolutamente. Allora, io sono molto legato a questa manifestazione Emozioni Live, organizzata da Ferruccio Longo, perché è stato il mio primo produttore televisivo nel 2012, ed ecco che ci lega una bellissima amicizia con lui che va avanti da tantissimi anni, e quando riusciamo a combaciare gli eventi, ecco che ci ritroviamo e organizziamo questi eventi insieme. Ed è sempre un piacere farli.
0: Ecco, quindi vabbè, io ti becco lì al circo, abbiamo fatto anche fatica a trovare un angolo tranquillo, perché lì è una città sempre, no?
1: In movimento. È un villaggio, sempre in continuo movimento.
0: E quindi, tu di che cosa ti occupi in particolare?
1: Hai qualche... Io presento lo spettacolo qui, e a volte anche Valerio Nobili presenta, insomma, siamo i presentatori dello spettacolo, facciamo i numeri, c'è tutto uno show da vedere, ovviamente. Siamo in giro per l'Italia in questo momento, e quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a venirci a trovare. Il circo Rolando Orfei è facilmente trovabile su internet.
0: Insomma, Rolando Orfei della grande famiglia Orfei, che diciamo è quella più prestigiosa, scherziamo.
1: La grande dinastia, la dinastia Orfei è unica,
0: altro che. Allora, ascoltiamo anche un po' di musica, perché sai che questa è una classifica dance, dobbiamo dare anche i numeri in tutti i sensi, e allora tra un po' torneremo a microfoni aperti. Perfetto. E allora si avvicina a questa, credo che sia la 20ª edizione

iscrizioni, anche se ormai siamo vicinissimi all'evento, perché stiamo parlando di 20 e 21 di questo mese di giugno, tra l'altro un mese ricco di appuntamenti anche per via dei mondiali di calcio.

aperti i microfoni, siamo collegati con oltre 80 radio in tutta Italia, tutta Europa, e come sapete abbiamo qualche emittente anche al di là dell'oceano. Siamo in Oceania, siamo in Nord e Sud America e insomma salutiamo come sempre con una cortesia preferenziale gli amici lontani. Niccolò Carosio parlava di quelli vicini e lontani, ne abbiamo uno a metà strada. Se avete perso il primo segmento, è con noi Crassim, questo poliedrico artista, e lo stiamo contattando direttamente dal circo di Rolando Orfei, che è itinerante, non si ferma mai. Lo spettacolo circense è uno dei più affascinanti, no, che si possano vedere.

0: Crassim.
1: Beh, noi cerchiamo sempre di fare tutto da vivi, che è meglio, poi vedremo in futuro. Assolutamente sì, è tutto dal vivo in una bellissima location che ci ospita da anni, quella di Fiuggi, e siamo benissimo lì, quindi ecco che confermiamo sempre questa tappa che è unica del suo genere per l'ospitalità da parte del comune, ma soprattutto della popolazione che veramente ci dimostra tutto il suo affetto ogni volta che organizziamo gli eventi di Fiuggi. Voglio dire a tutti i ragazzi e le ragazze in ascolto che per partecipare bisogna telefonare al seguente numero 327-736-5291. Ripeto, 327-736-5291, in maniera tale che si può chiedere informazioni per l'iscrizione e tutto quanto.
0: Eh beh, insomma, grazie di averci dato questa preziosa informazione, perché so che ci sono tantissimi iscritti, però so che il patron ci tiene molto ai giovani, mister Ferruccio, e quindi più ne sono, certo, più cerca di accontentarli, quindi riesce, certo, poi dopo a collocarli.
1: Loro mandano il provino, poi c'è chi di dovere che ascolta i provini. Qualora sono validi, poi vengono ricontattati nuovamente, perché ovviamente le richieste sono tantissime, però giustamente bisogna cercare di dare quanta più qualità possibile, e soprattutto anche un livello proprio canoro che deve essere sempre all'altezza di questi eventi. Poi parliamo di un premio prestigioso, proprio quello dedicato a Lucio Battisti. Questa è una semifinale, poi ci sarà la finalissima in autunno, e penso molto probabilmente che si farà nella città proprio della musica, in questo caso Napoli, dove proprio abbiamo avuto una richiesta fortissima dalla città partenope, e quindi ecco che ci farà un gran piacere, la faremo in teatro e non vediamo l'ora, perché anche Napoli ha delle risorse uniche nel suo genere, soprattutto poi nel mondo dell'arte, dello spettacolo, della cultura. Ecco, Napoli si presta al 100%, noi siamo solo che onorati di poter portare la finalissima poi lì a Napoli.
0: E allora, Crassim, io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, so che sei indaffaratissimo e devi anche scappare. Noi adesso dalla regia stiamo contattando anche Valerio Nobili, perché sarà sul palco con te, quindi va bene, ok, grazie, alla prossima. Poi tanto ci vediamo lì a Fiuggi, non ci sono problemi,
1: assolutamente, non mancherà, c'è un bel caffè pronto allora.
0: Ciao Crassim, grazie ancora.
1: Grazie a voi e venite al circo, mi raccomando.
0: Il circo è vita, certo, grazie a Crassim, questo poliedrico artista. Beh, insomma, preparate anche i cellulari per i selfie.

0: Beh, insomma, noi che facciamo questa cosa qua abbiamo la forza del divertirci perché è un lavoro creativo, però veramente certe volte, soprattutto quando è che arriva la stagione calda, si lavora davvero giorno e notte, proprio come recita questo pezzo, incluso nella colonna sonora ufficiale del film che riguarda Michael Jackson, che ha avuto successo, con la particolarità che Michael è interpretato da suo nipote. Grande opera, insomma, tutti ne hanno parlato bene, però non dobbiamo parlare di Michael Jackson, l'abbiamo fatto tante volte. Adesso in effetti mi dicono dalla regia che abbiamo beccato anche il numero di Valerio Nobili, ma con Crassim è stato un gioco da ragazzi. Allora Valerio, ci sei pronto?
1: Eccomi, ciao a tutti.
0: E beh, insomma, continua vorticoso il countdown, perché
1: E manca veramente poco al 21 giugno per il grande evento Emozione Live 2026, e ci saranno tantissime sorprese con dei cantanti pazzeschi con un talento unico, e la cosa particolare è che molti di loro provengono anche dal programma televisivo che conduco io, che è uno show musicale che sta avendo molto successo in tutta l'Italia a livello nazionale, ed è Stai con me Talent. E quindi, che altro dirti, le sorprese non mancheranno per questo, per questa stupenda manifestazione.
0: Eh beh, abbiamo questa sinergia, no? Dove un po' tutto quanto si avvicina, quindi l'esperienza del grande Ferruccio, che tiene molto ai giovani, e sarà sicuramente una serata.
1: Aldo Ferruccio Longo, poi c'è la fantastica Tammy, che sarà la madrina dell'evento, e poi ancora tantissimi ospiti e tantissime sorprese, il tutto accompagnato da una musica pazzesca, perché ci saranno veramente dei grandissimi talenti che ci emozioneranno.
0: Allora Valerio, facciamo così: sentiamo un disco, poi cerchiamo di estrapolarti qualcosa che potrai spoilerare.
1: Qualche piccolo spoiler.
0: Ok.

0: vero, diciamo la puntata si arricchisce, poi per la dance ci sono le altre puntate perché la DJK va in onda tutti quanti i giorni della settimana. In effetti abbiamo al microfono Valerio Nobili che presenterà questa edizione, ma credo che non sia la prima assolutamente, di Emozioni Live, questa kermesse dedicata a Lucio Battisti. Lui è uno che si intende di musica emergente perché conduce anche televisivamente una bellissima e conosciutissima manifestazione, e quindi ce ne saranno davvero da sentire, perché la qualità è elevata, perché c'è questo sottobosco, no, di ragazzi che davvero si impegnano, hanno una forte creatività, ed è giusto che ci siano delle vetrine importanti che li ponga in risalto, giusto?
1: Esatto, hai colto perfettamente il segno, perché ci sono moltissimi giovani che hanno un talento pazzesco che non riescono a farlo risaltare e a farlo conoscere al grande pubblico, e delle manifestazioni come Emozione Live è proprio ciò che è più giusto per loro, per esaltare le proprie doti e per farsi conoscere, perché è giusto che dei giovani talenti escano allo scoperto. Quindi le emozioni non mancheranno, sono state fatte delle selezioni, e quindi l'unica cosa che ti posso dire è che ci sarà sul palco molto molto talento, oltre poi a, come già ti stavo anticipando prima, moltissime sorprese, perché ci saranno collegamenti, ospiti, video saluti da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, quindi sarà un purpurì di emozioni. Quindi preparatevi, perché il 21 giugno si avvicina.
0: Non mancheranno neanche le modelle, perché il presidente Ferruccio, mister Ferruccio mi ha detto: guarda Chico, fai venire tutte le modelle di Venere d'Europa il più possibile. Esatto. Quindi
1: il tutto, oltre al talento, alla bellezza maschile che non mancherà, non mancherà anche la bellezza femminile, con delle modelle pazzesche. Quindi che altro dirti? Il talento c'è, la bellezza per tutti c'è, non potete assolutamente mancare, e noi aspettiamo anche te, sappilo.
0: Grazie veramente, non mancherò, perché avremo delle situazioni radiofoniche, perché metteremo la radio, no, al servizio di questa bella manifestazione dedicata al grande Lucio Battisti. Grazie per aver accettato questo invito, perché so che sei davvero presissimo ormai il countdown.
1: Non ti fermiamo mai, poi come ti stava anticipando Grassim, la grande finale sarà a Napoli, quindi in uno scenario pazzesco, quindi guarda, stiamo organizzando il tutto, non ci fermiamo mai.
0: Benissimo, grazie ancora Valerio, ciao!
1: Grazie a te e grazie a voi e grazie a tutti i radio spettatori, perdonami.
0: Perfetto. Alla prossima. Ciao Valerio. Ciao altrettanto. Valerio Nobili per Emozioni 20 e 21 giugno, ma soprattutto la gran serata del 21 giugno a Fiuggi. E beh, prima Krastim scherzava sul live, sulla musica dal vivo, ma in effetti a Fiuggi davvero si ha una vita in perfetta salute per via delle terme, lo sapete meglio di me.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va.it, Arma con Jafar Zadigan DJ.
1: From 7va.fm/LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alispersetevà.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di setteva.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi. Io devo dire, sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@setteva.it. Come è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca a Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa altro, alle farfalle, no? E spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire. She's-

0: ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
0: Che poca cosa potevo fare io prima, potevo dargli più attenzioni, oppure ad esempio nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere, quali sono state le mie mancanze. Sicuramente sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che, se lei fosse stata un po' meno gelosa,

0: L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tante migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato, ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo a volte tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi al nostro alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/LT Radio.

difesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Nel frattempo Donald Trump su Truth ha scritto: l'Iran farebbe meglio a rimettersi in riga e in fretta. Papa Leone XIV nell'incontro con le realtà di integrazione dei migranti in Plaza del Cristo a Tenerife ha detto: a voi cari fratelli migranti spetta una parte nobile e necessaria di questo cammino, aprirvi con fiducia alla comunità che vi accoglie, imparare la sua lingua, rispettare le sue leggi, conoscere i suoi costumi, partecipare alla vita comune e offrire con gratitudine i vostri doni. Passiamo alla cronaca. Alberto Stasi esce dal carcere, l'unico condannato per il delitto di Garlasco ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto l'istanza della difesa dell'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi, uccisa nella villetta dove abitava con la famiglia il 13 agosto 2007. Elon Musk è il primo triliardario della storia, un anglicismo mai usato ma che sempre di più è destinato a entrare nel linguaggio comune. Alle 9.30 in punto e ora di New York, le 15.30 in Italia, i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In chiusura lo sport, sarà italiano l'arbitro di Uruguay Arabia Saudita del 15 giugno. Maurizio Mariani è stato designato per la sfida che si giocherà a Miami. Si avvicina nel frattempo la seconda serata di calcio mondiale. Il Canada affronta la Bosnia che ci ha eliminato ai playoff, mentre gli USA incontrano il Paraguay. Dalla redazione è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. Proseguono i colloqui tra Roma e Dybala per trovare un accordo per il rinnovo. L'entourage dell'argentino è in attesa di capire nei prossimi giorni se ci sono le condizioni per continuare assieme, ma la priorità della Hoja è restare a Roma, dando la priorità ai giallorossi. Le parti sono in continuo contatto e la prossima settimana potrebbe essere chiave per un'intesa. Nel frattempo si attendeva l'ufficialità ed è arrivata. Tony D'Amico, il nuovo direttore sportivo della Roma, sarà operativo dal 1 luglio. D'Amico arriverà a Roma dopo 4 stagioni con l'Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro club. Benvenuto a Roma, si legge nel comunicato ufficiale. Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. In giornata era arrivata la comunicazione della rescissione consensuale con la Juve Stabia. Ora l'ex terzino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in panchina, il primo in Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale: il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1 luglio 2026 la conduzione della prima squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. E ora il punto sul mondiale. Sarà italiano l'arbitro di Uruguay Arabia Saudita del 15 giugno. Maurizio Mariani è stato designato per la sfida che si giocherà a Miami. Si avvicina la seconda serata nel frattempo di calcio mondiale. Dopo il Messico oggi tocca alle altre due padrone di casa. Il Canada affronta la Bosnia che ci ha eliminato ai playoff, mentre gli USA incontrano il Paraguay, mentre Yamal va a fare la spesa al Walmart e Holland

0: va a vedere le finali NHL. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo tre mancate partecipazioni. Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Forse l'Italia si qualifica con 64 nazionali, chissà, magari se ne mettiamo 208. Ha affermato Infantino, chiaramente ironico ma sibillino. Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026, tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconeri e il dirigente francese. Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi, una cifra composta dalla buonuscita da 850.000 euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese, a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti, circa 6.5 all'ordo, e un bonus alla firma quando entrò in società da 950.000. Al posto di Comolli è in arrivo Giovanni Carnevali. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato sarà una giornata soleggiata su praticamente tutta Italia, con solo velature al mattino sul Triveneto e poche nubi ad evoluzione diurna sulle Alpi orientali. Le temperature aumenteranno a nord e si registreranno massime oltre 32 gradi sulla Valpadana centro-occidentale, al centro 31-33 sul versante tirrenico, al sud non si andranno oltre i 30-31 gradi, fatta eccezione per alcune zone interne della Campania dove si toccheranno i 32 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: Alexa? Alexa?
1: Non sono Alexa.
0: Come non sei Alexa?
1: Sono Chan.
0: Signore, chi è sta Chan adesso?
1: L'assistente vocale Pezzotto.
0: No,
1: cosa ti
0: dice.
1: Aspettavi?
0: A questo punto niente.
1: Ti ricordo che mi hai comprato con il Black Friday a 90 centesimi.
0: Ma quando mai? Non è vero. Comunque, posso sapere chi è Pierpaolo Carlino?
1: Pierpaolo Carlino è un rompi.
0: Oh, ma sei acida però, eh.
1: Scherzo.

0: apprezzavo AAA, è un chiacchierone incredibile.
1: Mi piace questo AAA.
0: Dice di essere un conduttore radiofonico, però boh.
1: Sì, boh, vabbè, dai. Ma tu manco 90 centesimi, Vali-chan. Ciao, sono Pierpaolo Carlino e ti aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11 a mezzogiorno su Radio Meano.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, la Russia è disposta a tenere negoziati per mettere fine al conflitto in Ucraina, ma a patto che si tenga conto della realtà sul terreno e che non vengano lanciati ultimatum contro Mosca. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin incontrando un gruppo di soldati impegnati nella cosiddetta operazione militare speciale in occasione della festa nazionale russa. Possiamo confermare che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace tra Iran e USA, lo afferma il premier del Pakistan Sharif su X. Il Pakistan sta lavorando a stretto contatto con entrambe le parti per definire i prossimi passi. La pace non è mai stata così vicina come ora, ha aggiunto Sharif. Passiamo alla cronaca. Un 29enne cittadino gambiano è stato arrestato dalla polizia di Stato nei pressi della stazione di Fontivegge a Perugia con l'accusa di tentato sequestro di persona aggravato ai danni di una minore. L'intervento è scattato nella serata di mercoledì 10 giugno con una segnalazione al numero unico di emergenza. Alberto Stasi esce dal carcere. L'unico condannato per il delitto di Garlasco ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto l'istanza della difesa dell'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi, uccisa nella villetta dove abitava con la famiglia il 13 agosto 2007. E chiusura ai motori, la Formula 1, prima sessione di libere a Russell della Mercedes, seconda invece a Norris su una McLaren in palla nel venerdì di Barcellona. Il leader del campionato Antonelli chiude con il quinto tempo, Ferrari quarta con Leclerc e nona con Hamilton, incoraggiante costanza nel passo gara. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie dal Bellunese. In apertura si segnala la chiusura per 20 giorni del bar Iris Oltre di Belluno, disposta dal questore ai sensi dell'articolo 100 del TULPS. Tale provvedimento è stato adottato a seguito di controlli che hanno evidenziato problematiche legate all'ordine pubblico, con il locale che era diventato un punto di ritrovo per individui con comportamenti problematici. Passando ad un'altra notizia, è stata ritrovata senza vita l'escursionista neozelandese di 68 anni, scomparsa nei giorni scorsi in Valle di Seren. La donna non si era presentata martedì sera alla struttura di Alano di Piave, dove aveva prenotato un pernottamento dopo aver completato una tappa del cammino retico. Le ricerche, condotte senza sosta, hanno portato al ritrovamento del corpo ieri mattina. In ambito lavorativo, Belluno si colloca al primo posto in Veneto per il rischio di mortalità sul lavoro, con un tasso di 22,7 morti per milione di occupati. Questo dato, fornito dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Mestre, supera significativamente la media regionale e nazionale, evidenziando una situazione preoccupante nei primi 4 mesi del 2026. In tema di infrastrutture, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riapertura di via Tortesen, strada chiusa da tempo per problemi strutturali. L'intervento, del valore di circa 233.000 euro, mira a risolvere definitivamente le criticità esistenti. Infine, la Lega di Belluno ha confermato Paolo Luciani come segretario della sezione cittadina, al termine del congresso tenutosi il 9 giugno. Luciani, assessore comunale, inizia così un nuovo mandato triennale, con l'obiettivo di prepararsi per le elezioni amministrative del 2027. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: 归。
1: Radio Meano, il ritmo delle Dolomiti, la passione nel cuore.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Quest'oggi, ragazzi, non spacchiamo il minuto perché siamo in ritardo. Sono le 21 e 2 minuti primi. Ben trovati a tutti, buonasera a tutti da Marco Mari. Eccoci ad un nuovo appuntamento con Let the Music Play in Extended Version, i 60 minuti che dedichiamo alla musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, quindi protagonista della nostra attenzione, del nostro ascolto. Fino alle 22 sarà la musica che si ballava in discoteca negli anni 70, negli anni 80 e negli anni 90, che apriamo come sempre facciamo con l'Afro Time.

ha detto che i bei tempi andati non tornano più. Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

Wow, ma che classe, che raffinatezza, che charme, eh? Rap Band, questa era Winter Love, ragazzi. Detto questo, passiamo al 1979. Ci attende Harry Truman. Questo è un pezzo molto più rombante, molto più carico rispetto al precedente, che era decisamente di classe. Questa è Underwater o Underwater, scegliete un pochino voi. Poi tra poco, ragazzi, al termine di questo motivo, entreremo nel poker d'assi della dance degli anni 80. Dopodiché ci attende l'house music e gli anni 90 per completare il nostro percorso all'interno di Let the Music Play in Extended Version, l'appuntamento del venerdì sera con la musica dance degli ultimi trent'anni del Novecento, in conduzione Marco Mari. Senti che bel tiro, eh? Tun tun tun tun tun tun. Eh sì, questo tira tira.

0: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono, Marco Mari.
1: Quando sono le 21 e 19 minuti primi, amici, nel nostro appuntamento di Let the Music Play Extended Version di questo venerdì 12 giugno 2026, eccoci entrati nella parte dedicata alla dance degli anni 80. Siamo insieme ad una produzione statunitense, loro si chiamano New Edition. Li ricordiamo solo per questa canzone, almeno noi qui in Europa. Il motivo che stiamo per lanciare, anzi abbiamo già in sottofondo, è Once in a Lifetime Groove.

Abbiamo aperto la parte dedicata alla dance degli anni 80 con questa bella produzione statunitense, tra l'altro legata alla colonna sonora di un film che in quel 1986-87 ha fatto veramente molto bene al botteghino. Intanto ragazzi, mandiamo un saluto ai giovanotti, ai ragazzi che sono alle prese con gli esami, visto che la scuola, insomma, per il 95% degli studenti è terminata, però quel 5% che è impegnato con gli esami, che sono di terza media, di maturità, delle elementari, insomma, c'è ancora. Quindi un in bocca al lupo a tutti voi che state sudando le ultime camicie per completare l'anno scolastico. Nel frattempo la nostra attenzione si rivolge ad un pezzo di Spagna, Every Girl and Boy, legata ad un'estate di tanti, tanti, tanti anni fa.

dal 1988 di Spagna, che abbiamo ascoltato poco fa con Every Girl and Boy. Siamo invece retrocessi di un anno al 1987 per incrociare, per incontrare questa produzione internazionale di Belwi Sam, Let It Be With You. Andiamo ancora più indietro nel tempo, che dite? Siamo insieme ad una dolce fanciulla, bella grintosa però, Stacy Ladislaw ci regala questo singolo del 1980 intitolato Jump to the Beat. Rende proprio l'idea, Balza nel ritmo, salta nel ritmo, scatenati, eccetera, eccetera, eccetera. Pezzo che comunque rende molto bene l'idea, Infatti è molto difficile rimanere fermi con una ritmica del genere. Tra poco, ragazzi, ci sarà la parte dedicata alla house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il Mela Dance, e poi arriveranno gli anni 90 a completare questa oretta insieme di questo 12 giugno.

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume,
1: pop up the volume, test, test. 21 e 42 minuti primi, ragazzi, è arrivato il momento della house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Vi regaliamo As Express. E qui, ragazzi, c'è la nascita di una stella, quella di Billy Ray Martin.

0: vi mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Lette dei Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: I know you wanna say it.
2: Eccoci arrivati così all'appuntamento ultimo del nostro spazio di quest'oggi. Come sempre noi completiamo il percorso all'interno di Lette dei Music Play in Extended Version con la dance che si ballava negli ultimi 10 anni del secolo scorso, del Novecento. Questa è tutta musica, ragazzi, che comunque anche oggi riscuote un grandissimo successo dagli anni 70, agli anni 80, agli anni 90, nelle serate a tema, quelle nelle quali imperversano soprattutto i giovani di quegli anni là.

nostro cammino negli ultimi 10 anni del Novecento lo abbiamo, ragazzi, intrapreso dal 1999, praticamente al contrario, non dal 90. Per questa canzone del DJ Dado in questo special remix molto particolare di Forever con la voce di Stephanie Wicks. Rimaniamo in tema di produzioni made in Italy. Loro si chiamano Usura e ci regalano You Drive Me Crazy. Che carica, ragazzi! Questo è un pezzo che mi ha sempre fatto impazzire. Ha un tiro micidiale. Potete dire tutto quello che volete. E qui, ragazzi, c'è lo zampino della Media Record di Gianfranco Bortolotti.

così ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi del nostro Let the Music Play in Extended Version, che io voglio chiudere con quest'altro pezzone di Mr. Fargetta Music. Su queste note ragazzi, io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti. Beh, questa voi immagino sappiate che è la cover di un mitico pezzo degli anni 70, però riversato negli anni 90.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: Magia di Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori ci tiene sempre compagnia e, come dice lui, famolos, sveglia!
1: Se la fantasia vuoi colorare, devi ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Saluti fiorentini da Maura.
2: Lorenzo Zenzo Lorenzo Speed.

Ricordo per i vostri whatsappini, telegrammini e sms il numero da contattare adesso è il 349 7267 647, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed per i vostri viaggi sonori da vivere 365 giorni all'anno. Non ci si ferma mai con i viaggi sonori.

indovinelli, indovinelli sonori. Siete pronti? Bene, bene, ci ascoltano anche da Pettorazza, provincia di Rovigo, ci fa piacere. Allora ciao, ciao, scriveteci anche il vostro nome così vi salutiamo volentieri. Salutiamo gli amici Rodigini, l'ultimo dei polesani, il nostro mitico nonno Piero, grande nonno Piero, che adesso è andato a vivere a Jesolo ma è sempre uno dei nostri e quindi lo abbracciamo di cuore. Un saluto speciale allora a nonno Piero e a Valentina. Arriva anche la Gabriella, è arrivata Miss Stricchete Strocchete, andiamo ad ascoltarla.

Bene, bene, Gabriella è sempre la più bella, insieme ad Ornella, Mariella, Raffaella, Donatella, e vi saluta tutti quanti, quindi Miss Stricket e Strocket direttamente dalla sua villa, dalla sua residenza dorata di Olmo di Martellago Venezia, quindi salutiamo tutte le amiche e gli amici veneziani, vi saluta, vi augura buon viaggio sonoro, una dedica speciale a tutti i bambini del mondo, perché lei, la mitica Gabri, non si dimentica mai dei bambini del mondo, è la sua vicina Laura, ex vicina, perché è andata a vivere su per le montagne insieme ad Heidi, ma lei si ricorda sempre di tutti i bambini, anche delle mie nipotine, che saluto in modo speciale perché sono veramente personcine a modo, Silene ed Asia, e saluto tutte le bambine e tutti i bambini del mondo affinché possano vivere un futuro migliore, e cerchiamo tutti insieme di costruirlo anche attraverso la musica, perché la musica è una forma d'arte, è un linguaggio universale che unisce, quindi la gente intelligente che lo capisce dovrebbe mettere a frutto tutto ciò che ho appena detto. Allora, buon ascolto con la Miss Stricket e Strocket, che ringrazia dei saluti e ricambia, salutando anche tutti gli speaker e le speaker che ci accompagnano nei viaggi sonori.

Per i vostri messaggini, whatsappini e telegrammini, il numero da contattare è il 349-72-67647. Buon viaggio sonoro con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it.

0: paesaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, Mauro dalle Cascine.
1: Ciao Lorenzo Speed, siamo sempre presenti per viaggiare nel tuo magico mondo sonoro. Saluti da Marco, da Firenze.
2: Dalla Toscana partecipo ai mitici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao da Ilaria.
3: Scatenati allora dalla Toscana, regione celebre per la musica techno, stata probabilmente la prima regione in Italia ad importare questo genere musicale, nato principalmente tra la città di Detroit negli States, con alcuni artisti che hanno fatto da apripista, diciamo, di questo genere musicale. Ricordiamo tra gli altri Jeff Mills, Kevin Saunderson, Ewan Atkins e Derrick May, direi questi i principali, ma poi anche la techno di Berlino, quindi Germania. E allora andiamo ad esplorare anche questo genere musicale e ringraziamo allora gli amici della Toscana, Ilaria, Marco, Maura, sempre presente, grazie di cuore a Maura perché sta diffondendo il nostro verbo musicale anche ai suoi amici, parenti e conoscenti, quindi grazie, grazie di cuore a chi divulga i nostri viaggi sonori, che ricordo sono disponibili anche sul mio canale YouTube all'indirizzo youtube.com/Lorenzo Speed. È arrivata anche la mitica mamma croata Mela Cotogna. Grande, grande, esatto, i titoli delle canzoni, esatto, ci sono delle app che permettono di riconoscere anche i titoli delle canzoni, anche se non sempre anche le app fanno le selezioni giuste, ma sbagliano anche loro, ma è anche il bello, perché se facessero tutto giusto. Comunque, grande Dunia, un saluto speciale a te, a tutta la family, anche a Igor che ha compiuto gli anni di recente. Mio classe, grande Igor, e un saluto a tutti i tuoi figli, a tutta la tua famiglia, a tutte le persone che ti vogliono bene. È impossibile non volerti bene perché sei una persona straordinaria. Quindi mamma croata Mela Cotogna, salutiamo gli amici di Carmignano di Brenta, per chi non si accontenta.

Attenzione al prossimo indovinello sonoro, scriveteci titolo e autore, il primo o la prima che indovinerà vincerà una dedica musicale. Quindi titolo e autore del prossimo brano che parte tra qualche secondo. Dovete scrivere tutto corretto, altrimenti la vittoria va a qualcun altro. Attenzione, indovinello sonoro in arrivo. Salutiamo anche Riccardo, gli amici di Brogliano, in questo caso Quarnienta di Brogliano c'è e a tutto volume. Grazie, grazie Riccardo. Allora alzate il volume, fate sentire i nostri viaggi sonori anche ai vostri vicini di casa. Saranno contenti, effervescenti, intraprendenti. Siete pronti allora per l'indovinello sonoro? Risposte valide non al 349-7267-647. SMS, WhatsApp, Telegram. Siamo qui per voi. We are here for you.

0: Ciao, sono Ilaria. Anch'io ascolto i favolosi viaggi sonori Florenzi Speed.
1: Ciao Lorenzo Speed, siamo sempre presenti per viaggiare nel tuo magico mondo sonoro. Saluti da Marco, da Firenze.
2: Ilaria, hai fatto saltare tutto quanto qua.
3: Ciao,
2: Grande Ilaria, salutiamo Ilaria e Alessandro, non mi ricordo più il paese.

Paese. Comunque salutiamo tutti gli amici lì della zona Borso del Grappa, Crespano del Grappa, tutte le zone lì nelle pendici del Monte Grappa, li salutiamo tutti. Vi state scatenando con i messaggini, saluto anche la Elenina, anche lei sempre presente con i suoi vocali, Elenina la Fatina, come l'abbiamo ridenominata noi. Ognuno di voi ormai ha un soprannome, cerchiamo di dare soprannomi piacevoli e simpatici ad ognuno di voi. Allora scatenatevi con i messaggini, questa è dedicata a voi. Qualcuno di voi già la conosce, qualcuno la conoscerà, qualcuno come Dunia potrebbe trovarla anche utilizzando le app di riconoscimento sonoro. Senti qua.

0: Il prossimo disco è una dedica per la nostra mitica Elenina, se la merita, perché lei è sempre partecipe, quindi disco scelto da lei.
1: Tutti pronti per un nuovo viaggio sonoro in compagnia del mitico eccezionale Lorenzo Speed. E volevo fare una dedica, visto che parlavi di mandare i messaggi, dedico, se è possibile, una canzone del mitico Gigi D'Agostino, L'amour toujours. La dedico a un mio amico che si chiama Matteo. Ciao Lorenzo.
2: Un saluto a Lorenzo Speed e un in bocca al lupo per i suoi fantastici viaggi sonori.
0: Eccola qua, tutta per te Elena e Matteo, il tuo amico. Vamonos!

DJ famoso nel mondo per le sue produzioni discografiche, quindi lo salutiamo, è ritornato alla grande dopo problemi di salute, quindi grande Gigi, bentornato nel mondo della musica che non ti ha mai abbandonato come giustamente meriti. Allora grande, grande Gigi Dag con la Mur Toujours dedicata a Matteo da parte di Elena, zona Saccisica. Piove di sacco c'è, ne arriva un'altra, allora cantata in italiano per la gioia della Gabri dell'Olmo di Martellago, Venezia, Miss Stricchete Strocchete. Scatenatevi con dediche, richieste e quant'altro. Intanto salutiamo anche Anna Maria di Dossoni Casier Treviso, anche lei sempre presente all'interno dei nostri viaggi sonori. Salutiamo Roberto con la sua Ritmo Cabriolet, Cabriolet. Dai, vi voglio scatenati, forza e coraggio, messaggini, WhatsApp, Telegram, e andiamo ad esplorare anche Pettorazza Grimani, un comune italiano di quasi 1400 abitanti, situato in Veneto, come dicevo prima, in provincia di Rovigo. Il suo territorio è storicamente legato al fiume Adige, che ne ha plasmato i confini e la suddivisione in due parrocchie, Pettorazza, Papa Fava e San Giovanni. Per quanto riguarda la geografia, si trova a est del capoluogo provinciale, con altitudine di 3 metri sul livello del mare, quindi praticamente a livello del mare, ok? E allora salutiamo gli amici di Pettorazza Grimani. Ho fatto tante serate anche in passato in quelle zone, Cavarzere, Adria, eccetera, eccetera. Andiamo con questa allora, forza! Dedicata alla Gabri dell'Olmo di Martellago, Miss Stricchete Strocchete, e a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo. Evviva i bambini, evviva il futuro, evviva.

E questa la riconoscete? Dai, scriveteci titolo e autore. È arrivato anche Manuel di Arzignano che voleva salutare sua mamma Antonia. Ciao Manuel, ciao Manuelino, salutiamo anche Anna di Breganze. Ciao Anna!

Allora, l'avete riconosciuto o no? Scriveteci titolo, autore, WhatsApp, Telegram, SMS al 349-7267-647 per i vostri messaggini nei viaggi sonori di Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed.

0: Bene, salutiamo anche Luca di Cadoneghe. Grazie allora agli amici di Cadoneghe, Campo d'Arsego, Campo San Piero. Salutiamo anche Agostino, a proposito di provincia di Rovigo, che ci ha scritto anche lui da Villaggio Norge, Rosolina, località balneare. Allora andiamo con il messaggio di Luca di Cadoneghe, vediamo se riesco a recuperarlo, dove è andato a finire. Si è perso nei meandri della musica, eccolo qua.
1: Grande speed, vai Bomber, Luca da Cadoneghe.
0: Bene, grazie allora anche a Luca. Esatto, bravo, bravo questo messaggio. Andrea di Padova ha indovinato qual era la versione, la rivisitazione in chiave elettronica di un disco storia di fine anni 90, era proprio Narcotic Liquido. Ciao Lorenzo, sei fantastico, saluto il mio amore Angiolina, Andrea da Padova, grazie, è troppo gentile. Allora, ad Andrea di Padova, al suo amore Angiolina e a tutte le persone che ci stanno seguendo, dedichiamo questo disco che qualcuno di voi, magari attraverso Shazam o app affini, avrà già riconosciuto. Chi lo ascolta per la prima volta ci manderà il proprio feedback e poi vi diremo titolo e autore. Vediamo chi indovina, titolo e autore lo sa già, può mandarlo via SMS, WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. E allora viaggiamo nello spazio infinito della musica. Vamonos!

Ciao Lorenzo, siamo all'ascolto del tuo nuovo viaggio sonoro. Ti auguro una gioiosa e fantastica trasmissione, come sempre, e porgo un abbraccio dolce e un bau bau da parte di Spike. Ciao, Anna.

Bene, allora anche Anna di Breganze ci ha telefonato. Grazie ad Anna di Breganze. Salutiamo gli amici di Maragnole, Mirabella, tutte le località lì del Vicentino che conosco bene, ovviamente essendo vicentino di nascita, di adozione, di residenza, di tutto quello che volete. Quindi saluto anche gli amici di Marostica, Nove, Cartigliano, Rosà, Tezze sul Brenta, Due Ville, Povolaro, Passo di Riva, Vivaro. Gli amici della musica, sempre con noi, Sandrigo, Cartigliano, Cassola. Allora, avete riconosciuto o no a questo disco? Grazie allora ad Anna Maria che ci ha mandato questo bel vocale, infatti ci scrive anche mitico il primo tuo disco Forever Friends, fantastico, grazie, troppo buona, troppo gentile. In realtà non è il primo, è il primo che è uscito nella grande rete internet che potete trovare digitando appunto Forever spazio Friends, vuol dire amici per sempre. C'è una copertina fatta dal mio amico Manuel Marchiori, Marchioro, che è mio amico fedele, è come un fratello, è come un braccio per me, è come una parte di me stesso. Quindi lo saluto chiaramente, Manuel Marchioro Monte di Malo, che ha realizzato appunto la copertina digitale di questo disco, che trovate digitando appunto Lorenzo Speed Forever Friends. Ci sono questi due bambini che sono in riva al mare, e non si capisce se è al tramonto, all'alba, chi lo sa, magari ce lo direte voi con le vostre reinterpretazioni, e guardano verso l'orizzonte, un orizzonte che vuole portare gioia, armonia, pace, benessere, salute a tutti quelli che se lo meritano. Salutiamo allora anche Vale e Rosy, anche loro sempre presenti, grazie agli amici di Pontelongo. Ciao Lorenzo Speed, grazie che ci accompagni con i tuoi meravigliosi viaggi sonori, un caro saluto da Long Bridge, mi piace, Long Bridge mi piace, grande grande Valentino, Vale e Rosy. Allora salutiamo anche la loro amica quattro zampe Maya, Long Bridge mi piace, così come Campodoro e Golden Field, Long Bridge da oggi in poi sarà Pontelongo. Va bene, grazie ragazzi di questa bella novità, e allora andiamo a scegliere il prossimo disco, restate con noi.

Arriva un altro disco per la gioia di Stricchete Strocchete, con tutti i suoi fans, followers in giro per il mondo. Un altro disco cantato in italiano, un disco che tocca il cuore, che tocca l'anima. Lo dedico a tutte le mamme del mondo, grazie mamme che ci avete donato la vita. Un saluto a Mariella, ciao Mariella, riposa in pace, sarai sempre nei nostri cuori. Buon viaggio.

la magia della musica, sensazioni sonore con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it. Viaggi sonori, sconvolgenti, nutrienti, effervescenti.

suona reale. Questo è per Roberta di Montebelluna. Roberta, so che ti piace molto questa canzone. Impara la memoria, dai, poi te la faremo canticchiare. Grazie per aver seguito anche questo viaggio sonoro. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori con Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it

0: kisses to my exes.
1: Radio Meano, musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno per accompagnarti ovunque tu sia.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.